0: radio80.it.
1: Sono le 2:02.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Suppongo che stiate aspettando con ansia la nomina del nuovo supervisore.
4: Non possiamo supervisionarci da soli?
0: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
7: Hey Siri,
6: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: La Madonna!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it. 7080.it presenta
2: The Weeks Compilation.
0: 10 ore the top alla carte.
3: 11 agosto 1986. Pronti anche oggi coi 10 over the top alla carte. Pronti quindi con la Weeks Compilation, la classifica di 7080.it dei 10 singoli più forti di questa settimana, dove in ultima posizione troviamo Love Touch di Rod Stewart. Numero 9 per Huey Lewis and the News, Stuck With You. Ottavo posto per i Cutting Crew. Apriamo con questa canzone, I Just Died in Your Arms Tonight.

Age of Heaven, gli Wham, settimi oggi, 11 agosto 1986. Davanti a loro, al sesto posto, c'è una canzone tratta dalla colonna sonora di Top Gun. Ovviamente stiamo parlando di Take My Breath Away, di Berlin. Quinto è invece Lionel Richie con Dancing on the Ceiling. La posizione numero 4 è occupata da una cover. Ci sono infatti le Bananarama che ascoltiamo con la loro versione di Venus.

0: Venus nella versione delle Bananarama è la quarta posizione di oggi, 11 agosto 1986. Davanti a loro, all'ultimo gradino del podio, c'è Steve Winwood con Higher Love, mentre al numero 2 Belinda Carlisle. Questa è Mad About You.
1: The Weeks Compilation. I'm mad about you.

Mad About You con Belinda Carlisle al secondo posto della Weeks Compilation di oggi, 11 agosto 1986. E anche oggi è arrivato il momento di svelare la numero 1 della nostra Weeks Compilation, ma prima rivediamo tutte le posizioni dalla numero 10 alla numero 2. Love Touch, numero 10 oggi per Rod Stewart. Huey Lewis and the News, Noni con Stuck With You. I Just Died In Your Arms Tonight, all'ottavo posto abbiamo ascoltato i Cutting Crew. The Age Of Heaven, gli Wham sono settimi. Berlin, numero 6 con Take My Breath Away, mentre Lionel Richie è al numero 5 con Dancing on the Ceiling. Bananarama, quarte con Venus. Higher Love, Steve Winwood è al numero 3. Belinda Carlisle, numero 2 oggi con Mad About You. E al primo posto oggi, 11 agosto 1986, nella nostra Weeks Compilation abbiamo Madonna, che ascoltiamo con Papa Don't Preach. Papa,

Don't Preach, la prima posizione di oggi, 11 agosto 1986, è per Madonna. Questa è la canzone che chiude il nostro appuntamento odierno con i 10 Over the Top à la carte. La Wix Compilation torna

0: puntuale domani, sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.

0: che ognuno c'ha un cavallo sicuro che non può perdere. Mica è gente normale, signor Presidente. Per non parlare di Armandino, detto Erpomada, che si autodefinisce tecnico ibrido, ma...
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
5: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
7: Ciao amici di 7080.it, sono Stefano da Milano e volevo sbloccare un ricordo che riporta a quando eravamo ragazzini, andavamo in giro col motorino e andavamo dal benzinaio a fare la miscela al 2, al 3, al 4% quando c'era da fare il rodaggio con i nostri motorini Malaguti, Piaggio, Igarelli, La Pecar, e quando c'era la canzone di Jovanotti che c'è in sottofondo che fa
8: la puzza di benzina mi fa girare la testa.
7: Ciao, grandi.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Le donne sono fatte per essere amate, non per essere comprese.

0: Radio70.it.
1: Hey boomer,
2: giovane della terza età.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. 7080.it.
1: Sono le 3:01.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Vado a prenderli io. Lo so, adesso conto, eh. Anche in gotre, galline sul comò.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
0: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Me lo devi chiedere gentilmente.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ho detto che me lo devi chiedere gentilmente.
2: Ti è mai venuto in mente che alcune di queste scimmie un po' più evolute costruiscono bombe come espediente per sopravvivere? Che da qualche parte sul pianeta ci sono altre scimmie ancora più evolute che ci polverizzerebbero se pensassero di poter restare impunite?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Puttana, io ho fatto l'Interpol!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Bravo!
2: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Oggi si va in Liguria con 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, perché è Giacinto di Varazze che ci scrive e ci manda questa sua classifica molto molto personale. Ovviamente, come sempre, io vi invito a scriverci, mandarci le vostre classifiche e scegliere queste canzoni tra gli anni 70 e 80, rigorosamente di musica italiana. Al numero 10 nella classifica di Giacinto c'è Bobby Solo con Non posso perderti. Al numero 9 Garbo con Quanti anni hai?
0: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

fortuna, canzone dell'85 di Mimmo Locasciulli, oggi numero 8 nella classifica di Giacinto di Varazze. Al numero 7 Miguel Bosè, Miraggi, Gianna Nannini con Fotoromanza, l'ascoltiamo al numero 6.

0: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Lasciamo al numero 6, ecco al numero 5 Franco Simone con Ritratto, Tony Esposito, Kalimba de Luna, e al numero 4, al numero 3 c'è Michele Zarrillo.
1: Questa è 7080.it.

Questa è la classifica di Giacinto Di Varazze, dove al numero 3 ha messo questa canzone di Michele Zarrillo, Su quel pianeta libero. Al numero 2, Il banco del mutuo soccorso.

0: voce inconfondibile di Francesco Di Giacomo, questa del Banco del Mutuo Soccorso. Grande Joe, la canzone che abbiamo ascoltato al numero 2. La numero 1 di Giacinto è questa.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

0: Questa è la numero uno di Giacinto Di Varazze e ci ha portato il 18 dicembre dell'83 quando è uscita questa canzone Grazie Perché di Gianni Morandi e Amy Stewart. Anche per oggi sono arrivato alla conclusione, come sempre io aspetto le vostre classifiche e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Vuoi forse dirmi qualcosa, Richard?
4: Oh, no, niente in particolare.
3: Hai l'aria di aspettare qualcuno?
4: Oh, no, ma non aspetto nessuno.
3: Già.
5: Papà, puoi aprirla tu?
3: Certo.
5: Ricky, ma chi stai aspettando?
4: Non sto aspettando.
3: Sta solo lì a sedere.
5: Vuoi provare il mio hula hoop?
3: Johnny, gli adulti non giocano con l'hula hoop.
5: La zia Bessie sì.
3: Sì, certo. Ed è volata fuori dalla porta e nessuno l'ha più vista per 4 giorni.
2: Questa è 7080.it.
6: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
7: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
6: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
7: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
8: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
9: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
10: Buonasera a tutti e vi ringrazio moltissimo per la bella musica che state trasmettendo. Pensate che io stavo facendo le melanzane al forno, ho lasciato tutto per ballare, scatenata come una pazza.
11: Lo so, non lo sapessi.
10: Grazie mille e buona serata a tutti. Sono un po' emozionata, ciao.
9: Questa è 7080.it.
12: Hey Boomer!
13: Che cazzo ridi?
12: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
14: E mi è capitato anche a me quella roba qui.
12: 7080.it presenta C30.

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Rara urala jaru!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Rara ura!
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Nuovo appuntamento con Top of the Pops e la classifica dei 5 brani più ascoltati trasmessi dalle radio in questo mese del 1972. I 5 super pezzi sono Gilbert O'Sullivan, Alone Again, Looking Glass, Brandy, Chicago, Saturday in the Park, Alice Cooper, School's Out, OJ's, Black Sabbath. Noi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 4:03.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Ma pensi, ha lasciato la moglie, mia sorella.
6: Per questa qui. Però questa al posto dell'albicocche c'ha due gomeri.
5: Prego?
6: No, una cosa mia.
0: Questa è 7080.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
9: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
8: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
9: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
10: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
11: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
12: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
13: info@planetmedia.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Me lo devi chiedere gentilmente.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Dia molta attenta al tono. Io sono un bravo ragazzo, ma questo cazzo di caldo mi sta facendo letteralmente impazzire.
0: 7080.it presenta Over the Top. Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

Over the Top. 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80, selezionati da 7080.it. Numero 4.

Over the Top. 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80, selezionati da 7080.it. Numero 1.

0: Avete ascoltato Over the Top, il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Sì, Bortolucci, d'accordo. Pochi istanti fa siamo stati costretti a respingere l'attacco di un tifoso razziale per entrare in cabina. Comunque l'azione prosegue da parte della Lancia e con cross di Martini esce Zoff dei pali, la palla attraversa.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 70 80, con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80 70 80 70 80.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: L'esperienza non ha alcun valore etico, è semplicemente il nome che gli uomini danno ai propri errori.

0: Radio.it. Hey Boomer!
1: Ma li stai scherzando?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma vaffanculo.
0: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it presenta Bandiera Gialla. Su 7080.it si balla.

0: bandiera gialla. Ehi, hey boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Forse considerarlo un sì?

0: www.radio90.it.
1: Sono le 5 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Pur rispettando gli appuntamenti previsti da Radio Corriere, da oggi saranno trasmessi a colori anche programmi di questo tipo. Stasera, ad esempio, sulla Rete 1, il telefilm Il Club dei Suicidi e lo spettacolo musicale ABBA Show saranno colorati.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@connect.it. info@connect.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
0: 7080.it.

0: Piace la nostra musica?
1: Proprio non posso sopportarlo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: E io non posso più vivere così.
0: 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: Senti un po', stronzone. Sì, stronzone. Vediamo se hai il coraggio di dire altre stupidaggini anche davanti a questa.
1: Vi sparammo tra quattro bigottini? Sparami al petne, Ramon! Ramon, mirmi il petne! Sparmi una vendata tremendamente calda qua dietro come i tigli del deserto! Mi farà testi cavallo lunga! Ucce, fiamo in seguimento, belpe! Fiamo scurvando con la notte, sogno c'è paura!
2: Alto gradimento! Alto gradimento!

0: gradimento.
1: Guarda, zio!
2: Ultimissima! In città sta finendo l'aria! Servizio speciale! Come vivere in un ingorgo stradale! Ultima speranza! Dipingere di verde il cemento!
3: Signore, non crede di essere un po' pessimista?
2: Pessimista? Oh no, per l'uomo qui in città vita sana non ci sta!
3: Signore, ci venga a trovare alla fattoria Buon Mattino, via dei Campi Gialli.
0: Alto gradimento! Alto gradimento!

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento.
1: Alto Gradimento,
0: il varietà radiofonico di 7080.it,
2: una produzione K-Vox. 7080.

0: Alcuni anni fa avevo bisogno di trovare un posto per lavorare e grazie alle raccomandazioni di un mio zio molto influente ho trovato un posto in un'agenzia di pubblicità.
1: Impiegati assenti e presenti a... Cosa succede qua? Siamo in un night o in un'agenzia di pubblicità? Sta comodo? Vuole che le mandi delle entraîneuse? L'orchestra la preferisce melodica o yeyé? E tutto questo fumo qua che cos'è?
0: Questo sigaro me l'ha regalato mio zio.
1: Quale?
0: Lo zio che le ha dato i soldi per tirare avanti la baracca.
1: Ah, lo zio quello banchiere che mi ha dato. A me il fumo non dà fastidio.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
4: Ciao ragazzi, il mio telefilm preferito era Fame. Meraviglioso, lo riguardo tutte le volte che lo danno. Bye.

0: 70.it.
1: Hey boomer,
2: sarebbe a dire?
1: Gli anni 70 e 80, gli ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 70.80.it.
2: Ma da quando?
3: 80/40, 30 minuti con

0: 40, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Do you really want to
1: hurt me? Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Ah, così si chiamano.
3: Cioè, tutto è cominciato durante un aprile, no? Di circa 2 anni fa, no? Quando feci un viaggio in questa splendida regione, no? Quella toscana, no? Perché ero un sacco desideroso di conoscere città come Firenze, Siena, Pisa, Lucca, Monteriggioni.
4: E tutta la Val di Chiana.
3: Tutta la Val di Chiana, eccetera. E poi anche perché ero un sacco desideroso, no? Di conoscere qua di Simone Martini, del Beccafumi, del Sodoma, del Pinturicchio, di Piero della Giovanna.
4: Ma non è della Francesca?
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdi.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione Hey Boomer.
1: Vieni un po' qua, patacca, che adesso ti metto a posto.
0: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
1: Oh, Marchello, cosa ti credevi di sapere da me, eh? Non mi hanno fatto paura i tedeschi, non mi hanno fatto paura quei tre jugoslavi. Mi facevate paura voi, ma vamola!

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: E di nuovo bentornati su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più ascoltati in questo mese del 1970. I dischi al vertice sono Mango Jerry, In the Summertime, Diana Ross, Ain't No Mountain High Enough, Christy, Yellow River, Spinner, It's a Shame, Joni Mitchell, Big Yellow Taxi, e oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 6.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: L'attuale maschio ladino predilige sempre come luoghi per l'incontro d'amore, non so, la classica casetta al mare, la casetta in montagna, la garçonnière, lo studio di un amico. Lei...
5: Io in genere lo faccio sul cofano.
4: Ma non lo trova un po' scomodo, è freddo, all'aperto?
5: Sono uno che ti deve marciare, il cofano mio è sempre bello caldo.
0: Questa è 7080.it.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
9: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
10: 37 70 88 70 80.
11: 70 80.

0: la musica?
1: Ma vaffanculo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ehi, ma è del mestiere, no?
3: È l'ora in cui il lieve ondeggiare del fogliame degli alberi fa da schermo alla luna. Ma al di là di tutto ciò, nascosto agli occhi degli uomini, incombe invisibile su questa sera d'estate un orrore indescrivibile. Questa è la quiete prima della tempesta, la vigilia della fine.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
5: Buon 1987. Dal Pala Rock, sede esterna del Festival di Sanremo di quest'anno, fa sensazione la spallina caduta dal vestito della cantante degli 8 Wonder, Patsy Kensit, durante l'esibizione in diretta del brano Will You Remember?

0: Polaroid, l'istantanea della tua vita.
1: Ad agosto Mike Tyson sconfigge Tony Tucker unificando la corona mondiale dei pesi massimi di pugilato.

0: Polaroid, 20 istantanee, lungo 20 anni.
1: L'87 è anche l'anno del primo scudetto del Napoli, trascinato alla vittoria dal fuoriclasse argentino Diego Armando Maradona. La squadra partenopea vince il campionato in vetta a 42 punti.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Ma scusi, lei che cosa si interessa di me?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Ma chi è quello lì?
4: Ma che cosa me ne frega a me chi è lui?
3: Ma che cacchio me ne frega a me poi chi sono questi due qua?
1: 7080.it presenta Discount. Il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount. Discount. Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
1: Felice, io mi devo dare una sistemata ai capelli. Possibile che nostra sorella sta sempre chiusa in bagno?
2: Senti, ballazzi in bagno, vuoi prosciugare tutta l'acqua tutta pugliese? Devo ballare.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. È tornata vincitore, giù.
7: Sono Sonia e vi ascolto tutti i giorni dalla provincia di Torino. La vostra trasmissione, la vostra radio è bellissima perché ho tanti ricordi di quel periodo essendo nata a metà degli anni 70 e mi piacerebbe ascoltare il brano di Kim Wilde,

Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it. 1962. Le confezioni di latte di Tetra Pak entrano nelle case degli italiani. Croce e delizia di grandi e piccini fanno impazzire i primi e divertire i secondi. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: C'è una battuta, mi consenta. Ovviamente i presenti sono esclusi, serve per formulare meglio la domanda. Certamente lo riguarda lei. Insomma, un politico sale su un palco e comincia a parlare, la folla minacciosamente gli si avvicina, lo prendono, lo portano giù e gli danno un sacco di botte. Dice, sai come finisce? Dice, no, ma mi piace tanto come comincia.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. Wake up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

0: Questa è 7080.it.
1: Noi che alla domenica pomeriggio andavamo al cinema dell'oratorio a vedere Franco e Ciccio.
0: Wake up, l'app che ti cambia la giornata. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it.
2: Sono le 6:59 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Ecco perché Pizzaiola vi giunge sulla tavola fresca, leggera, appetitosa.
5: Per la prima volta scoprirete il gusto genuino della mozzarella.
0: Questa è 7080.it.
6: Ma che sta facendo?
7: Sto smontando l'insegna, no?
6: Ma è mia!
7: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
8: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
9: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@connect.it. info@connect.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Applausi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno, dalla redazione. È salito ad almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Il bilancio ancora provvisorio è destinato ad aggiornarsi con il proseguire delle verifiche. Sono 86 gli edifici crollati e 7 gli aeroporti la cui operatività è stata sospesa. A Cali, una delle città più colpite, il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione dell'emergenza. 5 tra le 32 capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin, che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale, provocando severe inondazioni in alcune zone. La tempesta ha costretto almeno 760.000 abitanti ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento. Un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno, ma non è più riemerso. Il giovane si era recato in riva al corso d'acqua in compagnia di un gruppetto di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Un cittadino straniero considerato pericoloso è stato espulso dall'Italia per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo. A darne la notizia è stato il ministro dell'Interno Piantedosi, che in un messaggio ha spiegato come l'uomo stesse progettando un attentato nel nostro paese, con un obiettivo già individuato: un centro commerciale. Lo sport, arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli Europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso, confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Weir argento. Zainab Dosso chiude settima alla finale dei 100 metri femminili. L'Europeo di Mattia Furlani invece è già finito, infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord soleggiato al mattino, pomeriggio, sera, con temporali sulle Alpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in aumento, massime tra 34 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
4: Non lo so, ma andiamo via.
5: Cos'è successo, Jim? Che gli è successo? È conseguenza di quell'esperimento. Quella roba è il segreto militare, è vero?
4: Che ne so.
5: Vuoi dire che c'è la tua famiglia a Santa Paola?
4: Sì, almeno c'è.
6: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 1973, 11 agosto. Al 1520 di Sedgwick Avenue, nel West Bronx, DJ Kool Herc cominciò a mettere dischi a una festa organizzata dalla sorella maggiore. Nacque così l'hip hop.
7: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Suoniamo tutti i giorni tre canzoni della classifica italiana in Jukebox. Oggi è l'11 agosto 1979. Jukebox prontissimo. Selezionate la posizione numero 7, numero 5 e numero 1. Partiamo proprio dalla numero 7. La suoniamo subito. Alan Sorrenti.

0: regala sempre tre belle canzoni jukebox. Questa, Tu sei l'unica donna per me, Alan Sorrenti. Vogliamo scoprire un'altra posizione della nostra classifica italiana? La numero 5, Ci sono le orme.
1: Jukebox, 45 giri di ricordo.

0: Fine di un viaggio, questo è il titolo di questo pezzo delle Orme che è posizionato al numero 5 nella classifica italiana. Questo è Jukebox e tutti i giorni noi anticipiamo un po' questa classifica ascoltando tre canzoni tra le prime 10. Due le abbiamo già ascoltate, ne manca solo una, Alba Chiara, Vasco Rossi.
1: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria.

0: questa canzone di Vasco Rossi, Alba Chiara, è la nuova numero uno della classifica italiana. Oggi l'abbiamo ascoltata in jukebox. È tutto, vi aspetto per domani, nuovo appuntamento e altre tre belle canzoni da ascoltare assieme.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Scusi, sono un microfono terrestre. Permette una domanda. Cosa festeggiate oggi?
1: Oh, festeggiamo la mietitura degli spacchetti.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
5: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
4: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
6: Ciao ragazzi, come sempre da Parabiago, vi ascolto sempre tutte le mattine.
7: Yuhu! Ripetine!
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Vale milioni di volte di più la vita di un solo essere umano che tutte le proprietà dell'uomo più ricco della terra.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ti piace la nostra musica?
1: Che vuoi?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Porca forza!

0: Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 11 agosto 1982. Prontissimi anche oggi nel nostro spazio Jukebox. E pronti con questa qui che è la nostra monetina, le 100 lire per ascoltare tre canzoni. E nell'appuntamento di oggi abbiamo un pezzo di Irene Cara dalla colonna sonora di un film. Questa è Fame.

Alison Moyer è la voce di questo duo Yazoo con Don't Go nel nostro spazio jukebox, e andiamo avanti. Un'occhiatina alle classifiche americane, incontriamo il Survivor, questa è Eye of the Tiger.

0: Eye of the Tiger con i Survivor, prima ancora un altro film con Irene Cara e Fame, e poi ancora i Yazoo con Don't Go nel nostro spazio Jukebox, che termina qui ma torna domani con altre 100 lire.
1: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Cagliari, 1973.

0: Hey Boomer,
1: siamo bravi, no?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Vabbè, però, ci becchiamo. Sì, vedere. Vai, se vedono.

0: 8080.it.
1: Sono le 7:58.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Grazie amici, ecco un problema molto curioso. Quando eravamo in guerra con la tribù di pecora sanguinaria, stavo spiando la loro riserva. Ad un tratto, in lontananza, udì un leggero galoppo. Mi inchinai per calcolare a che distanza era il nemico. Mi accorsi che era tremendamente vicino. Arguito il pericolo, mi camuffai da cactus del deserto.
4: Guarda che bella piantina.
5: Si direbbe una pianta indiana.
4: È vero, porta anche la penna in testa.
5: Che strano, una pianta con la penna. Aug.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70

0: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema. 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buongiorno, dalla redazione. È salito ad almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Il bilancio ancora provvisorio è destinato ad aggiornarsi con il proseguire delle verifiche. Sono 86 gli edifici crollati e 7 gli aeroporti la cui operatività è stata sospesa. A Cali, una delle città più colpite, il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione dell'emergenza. 5 tra le 32 capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin, che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale, provocando severe inondazioni in alcune zone. La tempesta ha costretto almeno 760.000 abitanti ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento. Un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno, ma non è più riemerso. Il giovane si era recato in riva al corso d'acqua in compagnia di un gruppetto di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Un cittadino straniero considerato pericoloso è stato espulso dall'Italia per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo. A darne la notizia è stato il ministro dell'Interno Piantedosi, che in un messaggio ha spiegato come l'uomo stesse progettando un attentato nel nostro paese, con un obiettivo già individuato: un centro commerciale. Lo sport, arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso, confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Weir argento. Zainab Dosso chiude settima alla finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani invece è già finito, infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Inzoli. Ed è tutto, più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Louis Buchmann, età 64 anni, professione venditore ambulante. Un piccolo uomo, un piccolo particolare d'un marciapiede d'una grande città. Un piccolo uomo che amava tanto i bambini e per questo un grande uomo. Vi sembra una storia fantastica? Così sembra apparentemente. Eppure è veramente accaduta. Nella regione ai confini della realtà.
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 70-80.

0: Avete ascoltato
1: Disco Power
0: da un'idea di 7080.it.
2: Oh, mamma mia, che impegno, ragazzi! È una vera meraviglia, Spike! Ma cosa ha combinato, Droopy? Ora capisco perché si è nascosto. Sarai tu a consegnare la torta a Sara De Lupis. Le mie congratulazioni.
3: Grazie. Non riesco ancora a crederci. Sto per incontrare la diva dei miei sogni. Quando vedrà questa torta mi cadrà tra le braccia.
4: Oh, mamma, per me. Che bel pensierino. Ma anch'io qualcosa per te, caro.
0: Questa è 7080.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
8: Ciao, sono Jerry. Mi fai sentire per favore Tanta voglia di lei? Grazie, ciao.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Quasi invisibile, ma abissale è la differenza tra vivere per amare e vivere per amore.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Metti 7080. 7080.it presenta

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: E chi non se la ricorda? Colonna sonora del film Grease del 1978, diventata subito un tormentone mondiale. Racconta i ricordi di un'estate d'amore e un po' di festa, in un ritmo che entrava subito in testa, l'ideale per le danze tra ombrelloni e la scia di profumo da spiaggia.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 8:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Il governo di Campo ha varato un piano quinquennale per la superproduzione delle uova. Chiunque sia in grado di produrre uova ha il dovere di farlo. In conseguenza di ciò, la celebre ballerina Galina Ulanova, in tournée a Berlino Est, è stata subito nazionalizzata.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
5: Hey Siri,
0: metti 7080,
5: metti 7080.
0: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it.

0: Segui la pagina Facebook di 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Un giorno dalla redazione è salito da almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. 5 tra le capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale. Almeno 760.000 persone sono state costrette ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento, un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno ma non è più riemerso. Il giovane era in compagnia di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Voltiamo pagina, allo sport arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso, confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Were argento. Zainab Dosso chiude settima la finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani è invece già finito per un infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.
3: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.

0: Numero 8.
1: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e

0: Milano. A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Attenzione, è in funzione un dispositivo di segreteria telefonica. Il signor Pomata è assente. Dopo il segnale acustico avete 40 secondi di tempo per incidere un messaggio.
2: Avvio della mignotta, ecco del messaggio. Se non mi ridai subito 300.000 lire, te rompo.
3: Arudi, so 105, tutta su Maramuto.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 37 70 88 70 80.
4: Ciao, buonasera, sono Elio da Lecce e vi chiedo questo brano da lunedì. Mi ricorda la mia infanzia, i miei 18 anni. Grazie, gentilissimi.
0: Questa è 7080.it. Numero 5.

0: dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 3.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70-80.italia. Hey Boomer!
1: Avanti! Avanti!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Attacco! Vado io!
0: 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Eccoci a Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più forti nei club e in radio in questo mese del 1981. I 5 chart makers sono Manhattan Transfer, The Boy from New York City, Commodores, Lady You Bring Me Up, Foreigner, Urgent, Stevie Nicks and Tom Petty, Stop Dragging My Heart Around, Frankie Smith, Double Dutch Bass. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: stato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Questa è 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: 8080.it.
1: Sono le 9:58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Dopo la vetta del Cervino. Dopo il massiccio del Rosa, la Grappa Bocchino va ancora più in alto, fino ai 4.810 metri del Monte Bianco.
0: Questa è 7080.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
6: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
6: 37 70 88 70 80.
8: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
0: 7080.it.

0: nostra musica?
1: Divertente, continua, molto divertente, mi stare a scuola.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Mettiamo subito una cosa in chiaro. Io sono stufo di essere preso in giro da voi.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Un giorno dalla redazione è salito da almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. 5 tra le capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale. Almeno 760.000 persone sono state costrette ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento, un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno ma non è più riemerso. Il giovane era in compagnia di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Voltiamo pagina, allo sport arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso, confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Ware argento. Zain Abdosso chiude settima la finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani è invece già finito per un infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: La Blackwell & Dice fabbrica mattoni al 17 di Bloomsbury Street dal 1859. Mai sentita la Dolmoran?
6: Lei che ci vede bene, legga la data di questa fotografia.
7: Agosto 1945.
6: 2 anni fa. Le sembra che quest'altra sia vecchia solo di 2 anni?
5: Che cosa può averla invecchiata così?
6: E chi lo sa? Un'ipotesi potrebbe anche essere il tempo.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it presenta Milano vende musica.
9: Milano vende musica.
0: I dischi più venduti in città in questo mese del 1979.
10: Una produzione K-Vox.
11: Agosto 1979 e la vetrina di Milano vende musica offre uno straordinario incontro tra rock, soul, disco e canzone italiana. 545 giri che stanno accompagnando le vacanze e le serate di questa calda estate. Tra le novità italiane troviamo Umberto Balsamo con Balla. Dopo il grande successo ottenuto come autore e interprete, Umberto Balsamo propone un brano vivace e coinvolgente. L'eleganza del sole e del jazz si ritrova nei Crusaders con Street Life, arricchita dalla splendida voce di Randy Crawford. Questa canzone è diventata uno dei brani più raffinati e apprezzati di quest'anno. In vetrina ci sono anche Dire Straits con Lady Rider, la canzone inconfondibile di Mark Knopfler, e il loro stile essenziale continuano a conquistare un pubblico sempre più vasto. Atmosfere più sofisticate arrivano dai Roxy Music con Angel Eyes. Brian Ferry guida il gruppo verso sonorità eleganti e moderne. Chiudiamo con Ivan Allen e Dance the Night Away. La band americana mostra il suo lato più melodico senza perdere l'energia che l'ha resa celebre. 545 giri che raccontano perfettamente questo agosto 1979. La vetrina di Milano vende musica è pronta ad accogliervi.

0: Radio.it ha presentato Milano Vende Musica.
1: Milano Vende Musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Sa che non è stupida quella roba qui che...
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 70-80 ha riscoperto per te.

0: sa che ieri ho visto un documentario che hanno fatto vedere che le mucche, se ascoltano la musica classica, producono più latte?
1: Infatti una volta Beethoven ha esagerato, ha fatto scoppiare la vacca del vicino, ha fatto scoppiare.
0: Sì?
1: Sì, infatti sua moglie aveva un seno così, aveva.
0: La nonna di Beethoven.
2: Questa è 7080.it.
3: Che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
2: 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Il tempo non esiste, è solo una dimensione dell'anima. Il passato non esiste, in quanto non è più. Il futuro non esiste, in quanto deve ancora essere. E il presente è solo un istante inesistente di separazione tra passato e futuro.

0: 70 80.it.
1: 70 80.it.
0: 37
1: 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 70 80.it. viaggia nel tempo con noi.
2: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio 7080.it. E la canzone che vorrei ascoltare insieme a voi e condividere questa canzone bellissima è Fantasy del gruppo Earth, Wind & Fire, che mi ha fatto scoprire a mio padre perché era giovanissimo in quegli anni e era il loro gruppo preferito. E lo ringrazio ancora per avermi fatto scoprire tutto ciò.

0: Hey Boomer!
1: La Madonna!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Io dico solo una cosa, che quando la madre superiore ha aperto la porta del catechismo mi ha detto: ma suor Dalisumo, cosa fa?
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao Radio anni 70-80, sono Vanessa di Macerata. Volevo ascoltare Alghero di Giuni Russo, perché ho tutti i suoi 45 giri in vinile e questa canzone in particolare mi ricorda le prime estati al mare. Un saluto a tutti, un bacione, grazie.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Dottor Male, se si potessero mettere da parte per un momento le questioni familiari, potremmo anche dedicarci un pochino agli affari.
2: Lei crede?
1: Sì.
2: Dove l'ha imparato quel tono? Non mi piace.
1: Veramente cerca.
2: No, so io cosa cercava. Di darsi delle arie da capo. Ah no, Cos'è? Vuol farlo lei il padre per caso?
1: Ma no,
2: numero io... due, ci vogliamo mettere i calzoni di papà adesso, le braghe.
1: Perché?
2: Ecco,
1: no,
2: come
1: mi
2: sembra. Si mette a piangere adesso, pianga, coraggio.
1: No, mi credo.
2: Pianga. Forza, pianga, non c'è problema.
1: Io stavo
2: pianga.
1: Solo...
2: Avanti, lo faccia ancora, pianga. È bello quando piange.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao 7080, sono Anna. Sono un po' triste perché mi è mancata questa cantante, Bonnie Tyler, e allora volevo una delle sue canzoni, Eclipse on Heart, e niente, la dedico a tutti quelli che la pensano. Niente, siete una meraviglia, fantastici, grazie mille, ciao.

0: 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno 7080, sono Claudio, mi chiamo da Limbiate. Vorrei ascoltare un brano che mi è rimasto impresso al Festival di Sanremo dell'82, Begin di Jimmy Fontana. Siete una grandissima radio, vi ascolto sempre quando posso. Vi saluto e vi ringrazio. Buona giornata.

altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. L'Aquila, 1985.

0: 8080.it.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Io mica ci ho capito niente. Mi sono vomitato pure l'occhio, poi sono svenuto. Ma alla mia signora che gli avete fatto? La lavanda gastrica?
4: Sì, la lavanda gastrica.
3: Se salverà?
5: Salverò.
4: Beh, questa volta vi salverete.
3: Meno male.
4: Ma levatemi una curiosità.
3: Sì.
4: Ma che cazzo vi siete magnato?
3: Tutto. E il ristorante se siamo magnati?
5: Una vendetta.
3: È una vendetta.
5: È una vendetta.
3: Sì, sta buona.
5: È una vendetta.
3: Sta buona, sta
5: è
3: buona.
5: È una vendetta.
3: Sta buona. Come te senti?
5: Mi è rivenuta pane.
3: No, porca mignotta, tante fa senti che tali fa.
0: Questa è 7080.it.
6: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
7: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
6: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
7: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
8: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
9: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
10: info@planetmedia.it.
11: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Guardi, io ascolto quello che va.
2: Tu devi ascoltare la barriera di cuore
1: radiata in faccia.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io mi scuso per il modo dell'espressione. Scusi, arrivederci.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Un giorno dalla redazione è salito da almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. 5 tra le capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale. Almeno 760.000 persone sono state costrette ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento, un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno ma non è più riemerso. Il giovane era in compagnia di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Voltiamo pagina allo sport. Arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso, confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Ware argento. Zainab Dosso chiude settima la finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani è invece già finito per un infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Quanto tempo abbiamo prima che tu sia non nato?
6: Data l'accelerazione del tempo non so dirtelo, ma fidati, percepisco che sto ringiovanendo.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. 7080.it.
1: Madonna per me è stato un mito, veramente. Io l'ho amata, la sua voce è talmente personale che ti tocca dentro, non so come dire, da toccare le corde più profonde, più belle dell'anima, per cui è veramente qualcosa di eccezionale.
0: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
6: lexmcl.it. La voce è identità, tono, timbro, energia.
7: È ritmo, articolazione, presenza.
6: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
7: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
6: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
7: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
6: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
8: Torniamo indietro di tanti anni, l'inizio di scuola 1980. C'era una canzone che spopolava in attesa dell'arrivo del film, Reality di Richard Sanderson, Il tempo delle mele, e tutti cantavano Dreams are my reality. Bellissimi, proprio l'inizio degli anni 80, l'inizio della scuola con Reality.
0: Questa è 7080.it.
7: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
6: Benvenuti a Neverland, un'isola che sembra nascere da una canzone. Il sole è già alto e scalda la sabbia chiara, mentre tra le palme si aprono piccoli passaggi segreti che invitano a curiosare senza fretta. Seguo uno di questi varchi e arrivo in un giardino tropicale nascosto, pieno di fiori colorati. Tra profumi e riflessi, con uno stile elegante e naturale, incontro Nick Kamen. L'atmosfera è dolce ma sempre luminosa, perfetta per iniziare la giornata con il piede giusto. Ci lasciamo trasportare da Loving You is Sweeter Than Ever.
7: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Riprendo il cammino e salgo lungo una piccola scalinata scavata nella roccia che porta a una terrazza naturale affacciata sull'oceano. Qui il vento soffia deciso e la vista è spettacolare. Appoggiato a una ringhiera con un'energia tutta rock, trovo Kelly Gurkett degli Electric Light Orchestra. Il suono si fa più deciso, ma resta pieno di luce. Alziamo il volume con Evil Woman.
1: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa. Non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Il pomeriggio si addolcisce e scendo verso una piccola piazzetta sul mare, dove lanterne colorate iniziano ad accendersi una dopo l'altra. L'atmosfera è accogliente, quasi da festa tra amici. Seduto a un tavolino, con uno sguardo familiare, incontro Luciano Rossi. Qui tutto invita a cantare insieme senza pensarci troppo. E allora via con Se mi lasci non vale.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Le prime stelle iniziano a far capolino, ma Neverland sembra brillare di luce propria. Noi ci ritroviamo qui, alla prossima passeggiata, sempre accompagnati da una buona canzone.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Direttamente dalla spiaggia, con i piedi nella sabbia e una bibita ghiacciata in mano, ecco in questa estate del 1979 My Sharona degli Neck. Chitarre graffianti e ritmo irresistibile, impossibile stare fermi.

0: che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. Hey Boomer!
1: Divertiti, continua, molto divertente, sembra di stare a scuola.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Nonno, sai qual è il tuo problema? Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.

0: Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo.
1: She's crazy like a

0: 7080.it.
1: Sono le 12.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Il piccolo elettrodomestico che aiuta veramente la donna in cucina.
4: Girmi, gastronomo.
5: Lo usiamo anche noi.
0: Questa è 7080.it.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. 7080.it

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Un applauso al nuovo che avanza!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Sono oltre 2700 le persone disperse dopo il terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto nella giornata di ieri. Le operazioni di soccorso vanno avanti e si continua a scavare tra le macerie. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 132 morti. I feriti sono quasi 600. L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia dalla Tribunale Penale di Damasco dopo averlo riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile nel paese. Ci sono 5 indagati per il crollo del Palazzo di Giustizia a Bolzano dello scorso 16 luglio. Lo conferma in una nota la Procura, che ha immediatamente aperto un fascicolo per disastro colposo affidato a 2 magistrati dell'ufficio. Donald Trump assicura che gli Stati Uniti controllano al 100% lo stretto di Hormuz e che l'area è stata sminata interamente dalla Marina degli Stati Uniti. Alla Casa Bianca il presidente ribadisce che lo stretto è ora aperto. Lo sport, seconda giornata di nuoto in vasca agli Europei di Parigi. Nella mattinata Carlos D'Ambrosio ha conquistato la semifinale dei 100 stile libero, così come Benedetta Pilato e Lisa Angiolini nei 100 rana. Ora Thomas Ceccon nei 200 dorso, che sarà impegnato anche nel pomeriggio per la finale dei 50 farfalla. A caccia di una medaglia anche Sara Curtis, Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Michael!
5: Io vengo dal futuro.
6: Come hai detto?
7: Quando l'hai scoperto?
6: Dire il vero io l'ho sempre saputo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
8: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. Numero 10.

0: superiore.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
5: Hey Siri,
4: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
6: Salve, sono Attilio, chiamo da Lambrugo. Volevo chiedervi una cortesia, se potete mandare in onda What is Love di Hathaway.
7: Sì, ma purtroppo è degli anni 90.
1: Questa è 7080.it. The Disco Action. 10 super hit disco lungo 10 anni. Numero 5.

0: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it dedicata all'approfondimento dei temi trattati negli articoli del portale. Siamo con il direttore Massimo Lualdi che introduce l'argomento odierno. Di cosa parliamo oggi?
1: Telefilm iconici. Parliamo infatti di telefilm scolpiti nella nostra memoria. Già dalla sigla realizzata da John Barry, autore delle musiche dei film di James Bond, si comprendeva che Attenti a quei due introduceva elementi di estrema originalità nel panorama televisivo. Persuaders film è infatti contraddistinto da elementi iconici di cupa tensione, enfatizzati dall'utilizzo di uno strumento di origine araba, il kanun. Suoni che sembrano preannunciare un contenuto diametralmente opposto a quello che in realtà è di norma lo stile di Attenti a quei due, cioè ironico, dissacrante e a tratti umoristico. La famosa introduzione, dividendo lo schermo in due sezioni, rossa e blu, ripercorre le storie personali dei due protagonisti. Danny Wilde, Tony Curtis, pseudonimo di Bernard Schwartz, e Brad Sinclair, Roger Moore, dalla nascita al successo nei rispettivi ambiti sociali. I titoli furono realizzati affinché nessuno dei due attori potesse avere un'importanza maggiore all'interno della serie, una clausola che sia Moore che Curtis avevano stipulato quando avevano accettato di essere coprotagonisti. Curiosità, la foto del bambino Danny Wilde è una reale foto di infanzia di Tony Curtis, mentre quella di Brad Sinclair è il figlio di Roger Moore, Geoffrey.
2: Bene. Non ci resta altro che metterci i nomi.
3: Ha fatto la sua scelta definitiva?
2: Sì. Vuol darmi quel fascicolo, per favore? Questo è il primo. È un inglese, un titolato per giunta, Lord Brett Sinclair.
3: Che cosa sa di lui?
2: Tutto quanto.
3: E lui ci cadrà?
2: Se saremo abili.
3: E chi è l'altro?
2: L'altro è piuttosto diverso. Un americano, Danny Wilde. Però di lui non so tutto quanto.
1: Attenti a quei due, prodotto tra il 1970 e il 1971 in Gran Bretagna e trasmesso in Italia più riprese tra il 1974 e il 1981, fu una serie decisamente destabilizzante rispetto alle precedenti del genere. Basata sul contrasto tra due protagonisti completamente diversi, la serie vedeva da una parte Danny Wilde, un miliardario statunitense che cresciuto in un ambiente povero aveva fatto fortuna con il petrolio e le speculazioni in borsa, e dall'altra Lord Brett Sinclair, che era invece un ricco nobile inglese dedito alla carriera sportiva e alla bella vita. In altri termini, il sogno americano verso la vita di rendita inglese.
3: Arrivederci, è stato un piacere.
4: Dai.
3: A presto.
4: A presto,
3: cara.
4: Arrivederci.
3: Si diverta finché sta qui.
4: Ma certamente.
3: Devo andare.
4: No, sì.
3: Ringraziate Sir Lewis per questo aereo.
1: I due vengono in contatto in Costa Azzurra a seguito di un misterioso invito che poi comprenderanno provenire dal giudice in pensione Fulton, il quale, anche per aiutarli a uscire dall'oziosa e improduttiva vita che conducono, li coopta per combattere il crimine come persuasori privati, da cui il titolo The Persuaders, che nella versione italiana perde completamente il suo originario significato. Wilde e Sinclair, sebbene all'inizio non si sopportino, divengono presto amici e soprattutto elementi complementari nello svolgimento del proprio ruolo di giustizieri in conto terzi.
5: Buonasera, due Creole Scream, per favore.
6: Monsieur?
5: Due Creole? Ma è nuovo di qui?
6: Sì, monsieur.
5: Sappia che dopo le donne e i cani, il mio miglior amico è il Creole Scream. Mi sta ascoltando?
6: Sì, monsieur.
5: Uno schizzo di rum bianco, una goccia di bitter, vermouth freddo, freddo, non ghiacciato, una misura di granatina e poi mescolare, cubetti, non ghiaccio tritato. Scuotere, filtrare e versare, guarnire con un'oliva.
6: Due!
5: Hai detto qualcosa?
7: No.
6: Io ho detto due. È stato perfetto fino alle olive. Ah, due olive. Così le olive possono delicatamente rimbalzare l'una contro l'altra.
8: Cerca la pagina e il gruppo di 7080.it su Facebook e rivivi con noi i tuoi anni più belli.
1: Come dicevamo in apertura, Attenti a quei due fu una serie realizzata con criteri inusuali, non solo per l'altissimo budget a puntata, 100.000 sterline del tempo, ma anche perché metteva due star a uno stadio di carriera esattamente opposto. Tony Curtis in declino dopo i fasti degli anni 50 e Roger Moore in estasi artistica dopo il successo de Il Santo. La presenza di Curtis, notoriamente spericolato, consentì di condurre scene di alta azione senza l'aiuto di stuntman, esaltando altresì un'altra caratteristica della serie, ripresa poi da Miami Vice, quella dell'impiego di vetture di alta prestazione che caratterizzavano la personalità dei protagonisti. Danny Wilde guidava infatti una Ferrari Dino 246 GT rossa con guida a sinistra targata MO 2214 00. MO è la sigla di Modena, la provincia in cui si trova la Ferrari. Brett Sinclair aveva invece una Aston Martin DBS gialla con guida a destra, come nella serie Il Santo. il personaggio di Roger Moore a targhe personalizzate delle sue iniziali. Per Simon Templer erano ST1, quella di Brett Sinclair sono BS1.
7: Cercate di mettervi a vostro agio, signori. Oh, lei preferisce stare in piedi, signor Wilde?
9: È un'abitudine.
7: Ah, oh, sì, retaggio di quelle giornate di fuoco nel Bronx, immagino. Tuttavia, lei berrà qualcosa. Un Creole Scream per lei, Lord Sinclair, con una oliva.
10: Merci.
7: E per lei, signor Wilde, con due olive.
9: Sì, esatto, grazie. Alla salute.
1: Molte scene di Attenti con due vennero girate in due versioni. La prima volta si seguiva fedelmente il copione, poi si lasciavano Curtis e Moore liberi di improvvisare. La cornice europea della serie fu una delle chiavi del successo. Va però rimarcato che non tutte le puntate furono improntate alla leggerezza e all'ironia, essendo presenti diverse sceneggiature drammatiche o di spessore socioculturale. Una chiave della narrazione della fiction fu il classico schema del passato che ritorna, quasi sempre per ferire. L'altra peculiarità che sarebbe stata ripresa da Miami Vice era l'attenzione per gli abiti che numerose volte in ogni puntata cambiavano, lanciando vere e proprie mode. È il caso per esempio dei giubbotti con cerniera obliqua e degli stivali alti da uomo di Danny White, del foulard di Brett Sinclair, i cui abiti erano disegnati dallo stesso Moore, e di alcuni vezzi, come i guanti che Danny Wilde portava sempre senza apparente ragione, abitudine di Tony Curtis trasportata nel suo personaggio. Cavalcando il successo enorme della serie TV, in Italia tra l'agosto 1975 e il maggio 1977 fu pubblicato un fumetto dedicato alle avventure di Danny Wilde e Brett Sinclair, intitolato sempre Attenti a quei due. La pubblicazione, con cadenza trimestrale al prezzo di 300 lire a numero, era della editrice Cenisio, che aveva sede in via Jacopo della Quercia a Milano.
11: Calma, calma, non spingete, non spingete! Avrei dovuto disarmarli e poi io avrei dovuto...
12: Perché non l'hai fatto?
11: Perché sono un vigliacco.
12: Ah.
11: Salve, giudice. C'è davvero?
7: Signori, io so che questo sembrerà ridicolo e inadeguato, ma...
12: Prego.
7: Date le circostanze, vi presento le mie più profonde e sentite scuse.
11: Oh, non occorre, siamo venuti spontaneamente e noi siamo qui per aiutarla sul serio.
12: Ed è stato il nostro primo sbaglio.
7: Probabilmente l'ultimo.
11: Ci dica tutto con delicatezza.
7: Vogliono ucciderci. Devono ucciderci.
12: Beh, credevo una cosa molto più grave.
1: Come è caduto per la serie Shadow UFO, uscirono al cinema anche 5 film che in realtà erano una sorta di collazione di episodi della serie, secondo una deleteria moda in uso al periodo. Dagli anni 80 si è parlato più volte di un remake della serie o della realizzazione di un film, arrivando anche a ipotizzare i protagonisti: Hugh Grant nella parte di Lord Brett Sinclair, George Clooney in quella di Danny Wilde e Michael Caine per quella del giudice Fulton. Tuttavia non se ne fece nulla, così anche come cadde nel nulla il progetto di riedizione di Attenti a quei due con Ben Stiller e Steve Coogan. La spiegazione data per le rinunce è che l'associazione assoluta dei due personaggi con gli attori originari non avrebbe permesso a un remake di ripetere il successo della fiction degli anni 70.
0: Grazie al direttore di 7080.it Massimo Lualdi per aver trattato l'argomento giornaliero. Appuntamento alla prossima edizione di 70x80.
8: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
13: Ma qual è il brano tra le hit internazionali che fanno ballare tutta la costa nel mitico 1979? Beh, pare non ci siano dubbi. Don't Stop Till You Get Enough, del re del pop, Michael Jackson. Puro groove sotto il sole rovente.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 13.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto. Hey!

0: www.radioticino.it.
1: Ma dov'è finito il gelato?
2: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
1: Come sarebbe a dire?
2: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
5: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Quando sento la radio non resisto, ma viene un stupone, io da ballare, devo ballare.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io dico solo una cosa, che quando la madre superiore ha aperto la porta del catechismo mi ha detto: ma suordalismo cosa fa?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Almeno 14 minatori sono morti e decine di altri sono rimasti gravemente feriti dopo che la miniera illegale in cui stavano lavorando è collassata in Sudafrica. La polizia indaga al momento, non sono note ulteriori specifiche. Diverse persone sarebbero ancora intrappolate. Sono oltre 2700 le persone disperse dopo il terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto nella giornata di ieri. Le operazioni di soccorso vanno avanti e si continua a scavare tra le macerie. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 132 morti. I feriti sono quasi 600. Punivano e somministravano inadeguatamente cibo e acqua ai piccoli in un asilo nido della provincia di Monza e della Brianza. Così due donne, la titolare della struttura e un'educatrice 24enne, sono finite agli arresti domiciliari, acquisiti gravi elementi indiziari nei confronti anche di altre due educatrici. L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia dal Tribunale Penale di Damasco dopo averlo riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile nel paese. Mancano poche ore all'attesa eclissi solare del 12 agosto e già da giorni è corsa ad accaparrarsi un paio di occhiali certificati per osservarla in sicurezza. Il prodotto, che costa normalmente pochi euro, è diventato merce rara. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord soleggiato al mattino, pomeriggio, sera, con temporali sulle Alpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in aumento, massime tra 34 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
5: Anni. Ah! E quando l'intera montagna sarà stata consumata, il primo secondo dell'eternità sarà passato!
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it.
7: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
8: Le scelte musicali di oggi in 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, sono quelle di Federica di Abbiate Grasso. Ho qui davanti la sua classifica. Al numero 10 iniziamo subito con questa canzone di Alan Sorrenti, Figli delle Stelle.
7: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
0: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

grande successo del 76, questo pezzo di Alan Sorrenti, oggi numero 10 in questa classifica, che continua al numero 9, Luca Barbarossa, Roma Spogliata. Ci sono i Nomadi al numero 8.

Le scelte musicali di Federica di Abbiate Grasso, i Nomadi con Voglio Ridere al numero 8 della sua classifica, al numero 7 Litfiba con Eroi nel Vento, al numero

0: 1976 per questo successo di Rino Gaetano, Gianna. Andiamo avanti con questa classifica. Al numero 5, Nada, Amore Disperato. I Puli ascoltiamo al numero 4.
1: Segnala 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

noi due nel mondo e nell'anima. Questo è il titolo di questo pezzo dei Pooh che abbiamo incontrato al numero 4. La classifica di Federica continua, dove al numero 3 c'è Claudio Baglioni con E tu come stai, al numero 2 Umberto Tozzi.

0: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, e questo è Umberto Tozzi con Gloria al numero 2. Vediamo Federica di Abbiategrasso cosa ha messo al numero 1.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Questa canzone esce nell'aprile del 1975. Mina con L'importante finire e anche la numero uno nella classifica che ci ha mandato quest'oggi Federica di Abbiategrasso. Io sono arrivato alla fine, come sempre vi aspetto con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: A Livorno c'è un grande funerale, 5-6 mila persone in fila, c'è questo carro funebre senza la bara. Dietro questo carro funebre senza la bara c'è un signore distintissimo che ha al guinzaglio un mastino napoletano, un cane grosso così. 5 mila persone, carro senza la bara, signore col cane, si avvicina un vecchietto, va, beh, livornesi, ma che è morto? È morta la mia moglie. Ma se non c'è la bara? L'ha mangiata lui. Il cane l'ha mangiato la moglie. Il cane ha mangiato la moglie. Il cane l'ha mangiato la moglie. Però presteresti il cane.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
2: lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
8: Ciao a tutti, sono Ciro e chiamo da Napoli. Mi piacerebbe molto ascoltare una canzone che mette sempre di buon umore, che è Rock With You di Michael Jackson. Mi ascolto sempre in televisione o in alternativa da cellulare. Grazie e un saluto a tutta la radio.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
9: The Weeks Compilation.
2: 10 over the top alla carte.
10: 11 agosto 1986. Pronti anche oggi coi 10 over the top alla carte. Pronti quindi con la Weeks Compilation, la classifica di 7080.it dei 10 singoli più forti di questa settimana, dove in ultima posizione troviamo Love Touch di Rod Stewart, numero 9 per Huey Lewis and the News Stuck With You. Ottavo posto per i Cutting Crew. Apriamo con questa canzone, I Just Died in Your Arms Tonight.

Age of Heaven, gli Wham, settimi oggi, 11 agosto 1986. Davanti a loro al sesto posto c'è una canzone tratta dalla colonna sonora di Top Gun. Ovviamente stiamo parlando di Take My Breath Away di Berlin. Quinto è invece Lionel Richie con Dancing on the Ceiling. La posizione numero 4 è occupata da una cover. Ci sono infatti le Bananarama che ascoltiamo con la loro versione di Venus.

0: Venus nella versione delle Bananarama è la quarta posizione di oggi, 11 agosto 1986. Davanti a loro, all'ultimo gradino del podio, c'è Steve Winwood con Higher Love, mentre al numero 2 Belinda Carlisle. Questa è Mad About You.
1: The Week's Compilation.

Mad About You con Belinda Carlisle al secondo posto della Weeks Compilation di oggi, 11 agosto 1986. E anche oggi è arrivato il momento di svelare la numero 1 della nostra Weeks Compilation, ma prima rivediamo tutte le posizioni dalla numero 10 alla numero 2. Love Touch, numero 10 oggi per Rod Stewart. Huey Lewis and the News, Noni con Stuck With You. I Just Died In Your Arms Tonight, all'ottavo posto abbiamo ascoltato i Cutting Crew. The Age of Heaven, gli Wham sono settimi. Berlin, numero 6 con Take My Breath Away, mentre Lionel Richie è al numero 5 con Dancing on the Ceiling. Bananarama, quarte con Venus. Higher Love, Steve Winwood è al numero 3. Belinda Carlisle, numero 2 oggi con Mad About You. E al primo posto oggi, 11 agosto 1986, nella nostra Weeks Compilation abbiamo Madonna che ascoltiamo con Papa Don't Preach. Love.

0: Papa Don't Preach, la prima posizione di oggi, 11 agosto 1986, e per Madonna. Questa è la canzone che chiude il nostro appuntamento odierno coi 10 Over the Top alla carte. La Weeks Compilation torna puntuale domani, sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 Over the Top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo, solo musica anni 70 e 80.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci su Top of the Pops con i 5 migliori brani presenti nei negozi di dischi e più trasmessi dalle radio in questo mese del 1978. Donna Summer, Last Dance, Rolling Stones, Miss You e Taste of Honey, Boogie Woogie, Barry Manilow, Copacabana, Earth, Wind and Fire, Got to Get You Into My Life. Noi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 13 e 59 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Natale, una volta l'anno, non una sola volta l'anno, ma sempre, sempre, sempre il buono regalo con cera e Mulzio.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Ma che sta facendo?
8: Sto smontando l'insegna, no?
7: Ma è mia!
8: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
9: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
10: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
11: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio.
2: Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Di che si tratta?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ci puoi giurare, amico.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono oltre 2.700 le persone disperse dopo il terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto nella giornata di ieri. Le operazioni di soccorso vanno avanti e si continua a scavare tra le macerie. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 132 morti. I feriti sono quasi 600. La situazione nello stretto di Hormuz per Trump è un po' complessa a causa della presenza occasionale di mine, ma gli Stati Uniti hanno bonificato l'intero stretto e ne detengono il controllo esclusivo. È quanto ha detto Trump parlando nelle ore scorse nello studio ovale alla Casa Bianca. Il tribunale di Damasco ha condannato a morte in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad. Il dittatore siriano, fuggito dal paese nel 2024, dovrà essere perseguito a livello internazionale. Nel pieno della quarta ondata di calore sull'Italia, con temperature record ormai da giorni a soffocare la penisola, scatta anche l'allarme maltempo al centro-sud. Per la giornata di oggi la Protezione Civile ha infatti diramato un avviso di allerta meteo gialla in 6 regioni. Lo sport, seconda giornata del nuoto in vasca agli europei di Parigi. Nella mattinata Ceccon, D'Ambrosio, Pilato e Angiolini conquistano tutti il pass semifinale. De Tullio in finale negli 800 stile. Nel pomeriggio di oggi tutti a caccia di medaglie, Ceccon ma anche Sara Curtis, Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Io ho bisogno che entri in quell'armadio e dai un'occhiata in giro. E io ti dirò tutto quanto. Quello era il 21 ottobre 1960. Ho bisogno che tu sventi l'assassinio di John Fitzgerald Kennedy.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Disco Groove by 7080.it.
1: Questa è musica. Questa
0: è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità. In alta qualità.

0: Hey Boomer!
1: Oh, andiamo, non è vero!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it. Gli ascolti sul DAB e

0: telefono.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HPG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
5: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
6: info@planetmedia.it. Ciao, sono Maurizia. Vorrei la canzone Ti amo, che oggi festeggiamo io e mio marito, Maurizia e Pasquale, 40 anni di matrimonio. Grazie, siete fortissimi.
1: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
7: The New Wave Collection.
8: New Wave Collection.
9: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
10: Una produzione K-Vox.
11: Nuovo appuntamento con New Wave Collection. Tra le canzoni scelte oggi, It Bites con Calling All the Heroes, i Jam di Paul Weller e Going Underground, The Neck, Baby Talks Dirty, Laid Back, da Londra i Lynx con Intuition e i Madness con Our House.

0: Letizia Cavallina ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi

0: 7080.it.
1: Sono le 14 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Chi fa male di giorno, chi fa male di notte, povero Don Chisciotte, povero Don Chisciotte.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica.

0: orecchie la nostra musica?
1: Ancora a sottolineare tutto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Nonno, sai qual è il tuo problema? Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Fissato per domani mattina nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Ranucci avvenuto vicino a Roma il 16 ottobre. Nei confronti dell'indagato i PM della DDA di Piazzale Clodio contestano l'aggravante del metodo mafioso. Sarebbero più di 132 i morti, centinaia i feriti e circa 1500 abitazioni ad essere state danneggiate per il terremoto in Colombia, oltre 2700 i dispersi. Ed è proprio di fronte alla gravità della situazione che il presidente del Senato Enriquez ha chiesto ai membri del Congresso di donare il loro stipendio per aiutare le famiglie colpite dal terremoto. Il Parlamento libanese ha abolito la pena di morte, primo paese del mondo arabo a sostituirla con l'ergastolo con lavori forzati. Il Libano rispetta una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal gennaio 2024, da allora sono state comunque emesse decine di condanne a morte poi sospese o commutate. La cronaca italiana: punivano e somministravano inadeguatamente cibo e acqua ai piccoli di un asilo nido della provincia di Monza e della Brianza. Così due donne, la titolare della struttura e un'educatrice di 24 anni, sono finite agli arresti domiciliari. Si indaga anche su altre due educatrici di 32 e 49 anni. Siamo allo sport. Seconda giornata europei di atletica a Birmingham. I quattro azzurri dell'Alto, Tamberi, Sioli, Falocchi e Stronati, superano la qualificazione e volano in finale. Coiro in semifinale negli 800 con un nuovo record italiano. Strepitosa poi Falorunso nei 400 ostacoli in finale. Stasera l'ultimo atto del lungo con Inzoli, la finale dei 5000 con Nadia Battocletti e 100 maschili di Jacobs, che cerca di confermare il suo oro. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Due scienziati americani sono dispersi nelle spirali interminabili del tempo passato e futuro nel corso del primo esperimento del progetto americano più grande e segreto, il tunnel del tempo.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: Io ho bandito da questo palazzo l'arroganza del potere. Io non posso soffrire di arroganza. Coloro che hanno una carica che danno il pugno sul tavolo, il padrone sono me.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: Sì?
5: Ciao, sono Alex Poli.
4: No, Alex Poli sono io.
5: Come puoi dire così?
4: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
5: Ti assomiglio molto, non credi?
4: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
5: Sto migliorando, dammi tempo.
4: Infatti, il problema è proprio questo.
6: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
7: Buongiorno Radio 7080, vorrei ascoltare la canzone Won't Let You Down, che praticamente era il mese di aprile del 1981 e cominciavo a lavorare in negozio come garzone, diciamo. È stato bello, l'ho fatto per 42 anni e per me è un bel ricordo. Grazie, buona giornata, siete unici, ciao.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Apprezza ciò che sei, perché tu sei amore, quell'amore che cerchi in ogni cosa e in ogni dove.

0: Suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Grazie mille, di cuore.
2: Splendido!

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno, vorrei richiedere Non mi devi trattare così di Luis Miguel. Mara.

0: Metti 70-80, 37-70-88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao carissimi, buona giornata a tutti voi. Grazie sempre per la compagnia che mi fate. Io sto stirando e mi piacerebbe tanto sentire Valerie D'Or con The Night. Se riuscite a breve, se no va bene, aspetterò fiducioso.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che, se passavamo la palla al portiere coi piedi e lui la prendeva con le mani, non era fallo.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Buongiorno, ciao a tutti. Io vi ascolto da Savona. Quando sono a casa metto il vostro canale sulla televisione, così ho sempre dei bei ricordi. Il titolo della canzone che mi piaceva riascoltare è Against All Odds di Phil Collins. Mi ricordo i 20 anni e la discoteca. Grazie di tutto, buon proseguimento, siete bravissimi.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Io mica ci ho capito niente.
0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
2: E dalla spiaggia in questa estate 1979 cominciamo ad immaginare un capolavoro synth pop che anticipa un pochino gli anni 80. Pop music sono gli M, elettronica, stile e un tocco di futuro.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 16.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Allegria!
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
6: 7080.
0: Oppure
6: Hey Siri.
0: Metti 7080.
6: Metti 7080.
0: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma va a lavorare, coglione.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Vabbè, dai, facciamo sta giargianata qua.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. La cronaca in apertura: due persone sono state sottoposte a fermo nell'ambito delle indagini per la morte di Antonio Perrotta, 34enne di Fuscaldo, deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto in provincia di Cosenza. I fermati sono due fratelli, uno di 20 e l'altro di 21 anni, originari di Belvedere Marittimo e attualmente residenti e lavoratori all'estero. Sarebbero stati individuati dagli investigatori come presunti responsabili del pestaggio che ha portato alla morte di Perrotta. È fissato per domani mattina nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Labitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Ranucci avvenuto vicino Roma lo scorso ottobre. Nei confronti dell'indagato i PM contestano l'aggravante del metodo mafioso. È salito a 169 morti, oltre 600 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Gli Stati Uniti annunciano uno stanziamento d'aiuti di 16 milioni di dollari a favore del paese. Anche la presidente ad interim del Venezuela, Rodriguez, ha annunciato l'attivazione di meccanismi per organizzare e inviare gli aiuti umanitari. Dopo l'Italia e la Danimarca, contro l'immigrazione incontrollata scende in campo anche la Svezia, che con il primo ministro Kristersson definisce la regolarizzazione di massa di immigranti del premier spagnolo Sanchez una pessima idea. Di più poi aggiunge: è un rischio per Schengen. Intervistato dal Financial Times aggiunge: potrebbe riportare l'Europa a una crisi migratoria simile a quella del 2015. Il calcio, buone indicazioni per Luciano Spalletti. Dal test amichevole di Perth in Australia, la Juventus vince 2-0 contro il Palermo di Inzaghi, sblocca il match Yıldız con un gol a fine primo tempo sull'assist di Celik, tra i migliori in campo. Buona prova anche per Douglas Luiz. Nel finale entra Arkadiusz Milik e ritrova la rete che mancava dal maggio 2024. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Ce l'ha fatta! La città ritorna! Ce l'ha fatta! Ce l'ha fatta! Dio ti ringrazio! Eccola qua! La città ritorna!
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Avete ascoltato
1: Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre.
0: Una produzione K-Vox.
1: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Sergente, manette!
1: Lei è un fenomeno, ispettore, non sbaglia mai.
0: Non è esatto, anch'io ho commesso un errore. Non ho mai usato la brillantina Linetti.
2: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
7: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
9: Buongiorno ragazzi, non so se chiamarvi ragazzi perché oramai se tutti ascoltiamo questa musica ragazzi non siamo più.
10: A me mi viene da piangere a sentire queste cose.
9: Comunque detto questo, vi ho scoperto da pochi giorni, vi sto ascoltando sempre, tutti i giorni, e mi fa veramente piacere, complimenti per l'idea che avete avuto.
11: Croce, com'è buono lei.
9: Volevo solo farvi una piccola critica costruttiva, se ben accetta.
12: Dimmi tesoro.
9: Gli anni 80 in Italia sono stati caratterizzati moltissimo dalla musica inglese, dalla musica new wave inglese, e in realtà ho notato che ne mettete veramente poca, ma proprio poca, mettete tanta americana, un po' di italiano, molto 70, poco 80, ma gli anni 80 inglesi non li mettete, quelli mi mancano molto. Piccola critica costruttiva, se potete aggiungere un po'. Ciao, Alfonso da Torino.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
13: Non tentare mai di convincere qualcuno. Segui soltanto il tuo destino, senza alcun timore.

0: numero perfetto. Un artista in tre brani.
1: Oggi, ne il numero perfetto, se vi diciamo disco music, il gruppo che per primo viene in mente è quello degli Chic, una band che ha definito il sound del genere funky disco tra la fine dei 70 e l'inizio degli 80. La storia di Nile Rodgers e Bernard Edwards, rispettivamente chitarra e basso degli Chic, inizia nel 1970 a New York. In quell'anno i due formano il primo gruppo fusion chiamato The Boys, un gruppo che però non arriva a successo. La vera svolta arriva nel 1976, quando insieme assistettero a un concerto dei Roxy Music. In seguito Nile Rodgers ingaggiò Tony Thompson, ex batterista delle La Belle, e nel 1977 firmarono un contratto con la Atlantic Records. Questa etichetta pubblicò il primo album della band, dal titolo omonimo, Chic, appunto. E da quest'album ascoltiamo Everybody.

Everybody Dance 1977, dal primo album degli Chic dal titolo omonimo. E rimaniamo nel 1977 e andiamo alla sera di Natale, quando in meno di 20 minuti gli Chic registrano quello che sarebbe stato il loro massimo successo, Le Freak. La canzone fu poi inserita nell'album pubblicato l'anno successivo, Say Chic. E quindi da Say Chic 1978, gli Chic con Le Freak.

0: Le Freak, Nile Rodgers, Bernard Edwards, Gli Chic, 1978, la seconda delle tre canzoni dell'artista di oggi de Il Numero Perfetto. E andiamo avanti, siamo nel 1979. Nello stesso anno, Nile Rodgers e Bernard Edwards producono un album di grande successo per le Sister Sledge, We Are Family, che contiene, oltre alla title track, altri grandissimi successi come Lost in Music. Questa sarà solo una delle tante produzioni su cui i due metteranno la firma, tra le altre King of the World di Sheila and B. Devotion e Diana di Diana Ross. Ma nello stesso anno Nile e Bernard pubblicano con Gli Chic l'LP Risqué, che contiene, tra le altre, la super hit Good Times.
1: 7080.it presenta il numero

0: Good Times da Risqué, Lee Chic, 1979. Questa canzone chiude l'appuntamento odierno di Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Su 7080 domani torniamo con un altro artista e altri tre brani.
1: Alessandro Monfroglio ha condotto Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Esatto!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: E ora diamoci dentro, ragazzi!

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Ancora su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1982. I 5 brani campioni sono Steve Miller Band, Abracadabra, Alan Parsons Project, Eye in the Sky, John Cougar, Jack and Diane, Michael McDonald, I Keep Forgetting, Clash, Should I Stay or Should I Go? Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 16:59.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Il cane si chiama Giorgio?
6: Sì, si chiama Giorgio.
5: No, il cane non si chiama Giorgio.
7: Io mi chiamo Giorgio, lui
6: Lampino.
7: Sì.
6: E lei Giorgio, avevo capito il contrario.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
8: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
8: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
9: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
10: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
11: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
2: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi no.

0: piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Se no mi vengono giù tutti gli inquilini del piano di sopra.
2: Mi è capitato anche a me quella roba qui.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. La cronaca in primo piano: 2 persone sono state sottoposte a fermo per la morte di Antonio Perrotta, l'ha detto la sicurezza 34enne di Fuscaldo, deceduto dopo un pistaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto in provincia di Cosenza. I 2 fermati individuati da polizia e carabinieri a Belvedere Marittimo sono fratelli originari del luogo. Nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen. Parlando di Ceuta, il ministro degli esteri spagnolo Álvarez critica la posizione di Roma, affermando che l'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno, bensì dettato da interessi di parte e esigenze elettorali interne. Il ministro degli interni Piantedosi intanto giovedì sarà udito dal comitato Schengen sul ripristino dei controlli. Andiamo in Colombia, dove è salito a 224 il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito il paese, lo riferiscono le autorità locali. Secondo quanto si legge sul sito del paese, il numero dei morti, precisano le fonti, potrebbe aumentare ulteriormente nelle prossime ore, mentre le squadre di soccorso proseguono le operazioni di ricerca e di recupero delle vittime rimaste sotto le macerie. Un'altra settimana, l'ennesima sotto il caldo africano, l'Italia resta imprigionata in una cupola anticiclonica di origine subtropicale che sta portando temperature ben oltre le medie stagionali, un tasso di umidità in costante aumento e pochissimo sollievo, nemmeno di notte. Lo sport con l'atletica: ci sono voluti 46 anni ma il record italiano femminile degli 800, il più longevo, non appartiene più a Gabriella Dorio. L'olimpica vicentina, allora 23enne, nel luglio dell'80, la vigilia dei giochi di Mosca, corse in 1:57.66. La 25enne romana invece, Luisa Coiro, a Birmingham, nelle batterie degli europei, scende a 1:57.56. In un decimo di secondo c'è un pezzo di storia dell'atletica italiana. Stasera intanto spazio alla finale del lungo con Inzoli, quella dei 5.000 con Aria Battocletti, e 100 metri maschili con Jacobs. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Sì, ma non sta funzionando.
6: Sì, invece. Hai visto che il tempo qui è rappresentato come una dimensione fisica? Hai capito che puoi usare una forza che attraversa lo spazio-tempo?
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

Il destino non si cerca, si incontra ad ogni curva. E tu stai viaggiando con 7080.it. Easy Rider.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox.
1: Ecco gli uomini, abili ma non tutti raccomandabili.
2: Capitano, ho esaminato il battello e credo doveroso dirle che non so nuotare.
0: Questa è 7080.it.
3: Sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi. Al posto tuo!

0: 8080.it e K-Vox hanno presentato
1: We Mix Again,
2: la Classics Disco Collection firmata da Roberto Lucchi. Ehi, hey, boomer!
3: Mi scusi, ma lei come fa a saperlo?
2: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops,
4: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
5: Top of the Pops, con la classifica dei 5 brani più popolari nelle radio in questo mese del 1986. I 5 fuori classe sono Madonna, Papa Don't Preach, Belinda Carlisle, Mad About You, Steve Winwood, Higher Love, Rod Stewart, Love Touch, Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.

0: 7080.it.
1: Sono le 18.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.

0: Questa è 7080.it.
1: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, minuti fantastici, prezzi e
1: questa sembra la mia voce
0: senza paragoni.
1: Ma io non ho mai registrato questo spot.
2: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it

0: piace la nostra musica?
1: Guardi, allora io le dico una cosa, io l'aspetto fuori dalla società e le spacco la faccia.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Io mi scuso per il modo dell'espressione, scusi, arrivederci.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. Di 2 marittimi morti, uno di cittadinanza pakistana e l'altro indonesiana, il bilancio di quanto accaduto nelle scorse ore all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el-Mandeb al largo della costa dello Yemen, dove un mercantile è stato colpito da proiettili di provenienza imprecisata. Secondo Reuters, se fosse confermato che il raid degli Houthi, sarebbero le prime vittime negli attacchi dei ribelli dello stretto. È salito ad almeno 224 il numero dei morti invece per il terremoto che ha colpito la Colombia, lo hanno reso noto le autorità del paese, aggiungendo che i feriti sono oltre 800. Nell'affannosa ricerca dei dispersi emerge che la cifra delle persone che non rispondono all'appello è salita a 2700 unità. Nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen. Parlando di Ceuta, il ministro degli esteri spagnolo Álvarez critica la posizione di Roma, affermando che l'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno. Il ministro degli interni Piantedosi giovedì intanto sarà audito dal comitato Schengen. È fissato per domani mattina nel carcere di Rebibbia all'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere mandante dell'attentato al giornalista Ranucci. Intanto arriva la fondo di Salvini, che chiede esplicitamente per la prima volta di togliere a Ranucci la conduzione di Report. L'Italia ancora nella morsa dell'AFA nella settimana che porta al Ferragosto. Dopo record dei giorni scorsi, oggi sono 19 le città indicate da bollino rosso. La quarta ondata di caldo dovrebbe durare fino al 17 agosto, segnando così il periodo di maggior durata del caldo estremo in questa torrida estate. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio e sera con temporali su Alpi e Prealpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in lieve calo, massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche temporale di calore in Appennino anche forte. Temperature in aumento, massime tra 35 e 40 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
6: Mort! Dove sei? Mort!
7: Ehi, fermo là! Che ci fai in camera mia? Non toccare le mie cose con quelle tue zampacce che calpestano la strada!
6: Sto cercando Mort, è venuto di sopra un'ora fa e ancora non è tornato.
7: Oh oh!
6: Che c'è?
7: Qualcuno ha attivato la mia macchina del tempo.
6: Macchina del tempo? Non sapevo che ne avessi una.
7: Sì, l'ho costruita quando mi sono stancato di giocare a tira e ascolta.
8: Il maiale fa uan, la mucca fa chansu.
9: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È

0: 70 80.it. 70 80.it presenta Il numero perfetto.
1: Il numero perfetto.
0: Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
2: Raccontiamo sempre di artisti, cantanti, cantautori italiani in questo spazio del numero perfetto, un artista in tre brani, e oggi con noi c'è la musica di Leano Morelli. Voglio partire proprio da una canzone che dà il titolo al suo primo 33 giri, Nata Libera.
3: Vien

0: Nata libera, la canzone che dà il titolo anche al primo album di Leano Morelli, uscito nel 1977. 10 sono le canzoni, 6 sono inedite, 4 invece già pubblicate in versione a 45 giri l'anno precedente, come ad esempio è questa, Nata libera, che è sul lato A, mentre sul lato B del 45 giri c'è La voglia di te. Andando avanti, saltiamo al 1978 e ascoltiamo questo pezzo.
1: Il numero perfetto, un artista in tre brani.

0: suo secondo 33 porta proprio il suo nome, quello di Leano Morelli. Noi abbiamo ascoltato questo pezzo cantare, gridare, sentirsi tutti uguali, che nel 1978 lo riporta al grande successo. Nel 79 c'è questo 45 giri.
1: E basta

0: siamo arrivati alla conclusione del numero perfetto, un artista in tre brani, oggi dedicato alle canzoni di Leano Morelli, e in chiusura proprio questo 45 giri dal titolo C'è mancato poco, canzone poi tra l'altro incisa anche nell'album Roma, Londra, Milano. Per oggi è tutto, al prossimo appuntamento.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani, ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Sentiamo!
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: E il malumore serpente.

0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
1: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
1: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80.
4: Ciao, sono Gianni di Cinese Lo Bassamo, Croce di Milano. Siete un canale stupendo perché vi ho scoperto da poco su Digitale Terrestre. Siete, cioè, mi ricordate tante cose. E niente, grazie. Se mettete in onda mi fa piacere, vi ringrazio. Ciao,
5: comandi dottore.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
6: In ogni momento e sotto ogni circostanza abbiamo il potere di trasformare la qualità delle nostre vite.

0: pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Da un'idea di 7080.it.
1: Numero 8.

0: hear me?
1: You!
0: Don't you hear me?
1: Yes!
2: Hit Parade, 10 super hit scolpite nella memoria. Hit Parade. Numero 7.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
2: Sono le 18 e 57 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Senta, lei conosce la signorina Fantozzi?
5: Mariangela Fantozzi.
6: Mariangela Fantozzi.
4: Fantozzi.
6: Cosa vuole? Fantozzi?
4: Fantozzi.
7: Sì, con la Z, ho capito, non so mica scemo.
0: Questa è 7080.it.
3: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
8: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG. In 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
9: 22HBG.
10: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ci puoi giurare, amico.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Di che si tratta?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un'intervista esclusiva a Chi ne ha diffuso alcune anticipazioni, ha parlato dei prossimi mesi di governo fissando gli obiettivi: alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile. Poi sul fronte economico e sociale la Premier rivendica gli interventi sul costo dei carburanti e le misure per l'occupazione e il contrasto alla desertificazione dei centri storici, ribadendo inoltre un approccio pragmatico sul clima contro l'ambientalismo ideologico. Gli esteri e di due marittimi morti, uno di cittadinanza pakistana e l'altro indonesiana, il bilancio dell'attacco subito da un mercantile all'imbocco del Mar Rosso al largo della costa dello Yemen. Al momento non è ancora chiaro chi abbia sparato il proiettile. Due fratelli sono stati sottoposti a fermo nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Antonio Perrotta, 34enne di Fuscaldo, morto dopo essere stato pestato all'esterno di una discoteca a San Gineto, Cosenza. I due fermati, originari di Belvedere Marittimo, sarebbero stati individuati grazie alle immagini di videosorveglianza. Un capo scout di 61 anni è morto dopo essersi lanciato in una scarpata nel tentativo di salvare un 13enne del suo gruppo precipitato mentre due si erano incamminati per prendere dell'acqua. È accaduto nella tarda mattinata nella zona di Bosco di Corniglio, nel Parmense. Sul posto intervenuti gli uomini del soccorso alpino, che hanno recuperato il ragazzino e l'hanno trasportato in elicottero all'ospedale. L'Etna continua a eruttare in Sicilia, creando non pochi disagi ai viaggiatori che hanno scelto l'isola come meta per le prossime vacanze. È stata prorogata la sospensione di tutti i voli fino alle 11 di domani, dopo che questa mattina la SAC, la società che gestisce l'aeroporto di Catania, aveva annunciato la sospensione dei voli in arrivo fino alle 19. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Si può credere e si può anche non credere. Comunque, se un tipo imbronciato che si chiama Ross o un barista simpatico che sa prendersela sempre allegramente, se uno di questi due capitasse dalle parti vostre, fareste bene a stringergli la mano. Anzi, tutte e tre. O a guardarlo bene negli occhi. In tutti e tre. Perché questo signore potrebbe trascinarvi al di là dei confini della realtà.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
0: The Hit Parade. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

0: kvox.it. Una produzione kvox. Hey Boomer!
1: Sì, abbastanza.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it. Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: ciuccio mondo, io vengo di Olanda, paese di cioccole.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
6: lexmcl.it.
7: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.

0: suonano successi. Noi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità, in alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Roberto da Fagnano. Vorrei ascoltare Nell'aria di Marcella Bella. Ciao.

0: 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, io sono Maurizio da Piacenza e vorrei ascoltare Baby I Love You, però dai Ramones. Ciao.

0: Metti 70-80.
1: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Sì, buongiorno, sono Carmelo da Siracusa e il brano che vorrei richiedere, mi lascia un ricordo indelebile, è The Sun Always Shines on the Vidalia, 85-86, ricorda la mia adolescenza che era il piano della mia felicità. Ciao a tutti.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Ti amo, Molly. Ti ho sempre amata tanto.
2: Idem.
1: È meraviglioso, Molly. L'amore che hai dentro. Portalo con te. Addio.
2: Addio.
0: Ciao. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Buongiorno 7080.it, con immenso piacere vi sto ascoltando dal Principato di Monaco, dove vi ricevo con la radio DAB. Pazzesco, eccezionale.
4: Sapete cosa? Qui ci vuole dello champagne.
3: Sbloccatemi un ricordo per cortesia. Facciamo Ilaim con You Are My Magician. Bonjour da Monaco, a tout à l'heure. Sempre il Maurizio, il Sacchi, quello birotto. Ciao ciao!

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Sì, estate 1980, sabbia calda sotto i piedi, il sole che bacia la pelle e nel jukebox del Lido risuonavano tre hit indimenticabili. La prima, Video Killed the Radio Star, dei Buggles, e il futuro suona nelle casse.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 19:58.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Mio caro Fabulous, che piacere rivederti, è incredibile, non sei invecchiato affatto.
4: Ma voi non potete entrare qui.
3: Oh, questo lo dici tu. Mio fratello e io siamo venuti a cena per festeggiare il mio rilascio anticipato dal servizio dello Stato.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.

0: Vuoi richiedere un brano musicale a 7080.it?
1: Telefono.
0: Manda un vocale al numero 37 70 88 70 80.
2: Non ho capito l'ultima parola.
0: 37 70 88 70 80. Lo ascolterai negli appuntamenti quotidiani delle 10.30, 15.30 e 19.30.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
4: 7080 News.
5: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Una nuova serie di colloqui tra Israele e Libano si terrà all'inizio di settembre a Roma, riferisce il Dipartimento di Stato americano in una nota. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Tashnim, ha affermato che il presidente americano ha implorato di avviare negoziati. La situazione nello stretto di Hormuz per Trump è un po' complessa a causa della presenza occasionale di mine, ma gli Stati Uniti hanno bonificato l'intero stretto e ne detengono il controllo esclusivo, secondo il tycoon, che ha parlato nelle scorse ore nello studio Vale alla Casa Bianca. Intanto, secondo uno scoop del Washington Post, l'Iran avrebbe tentato concretamente di uccidere il tycoon al termine del vertice NATO ad Ankara. Il presidente americano era volato in Turchia sul nuovo aereo donatogli dal Qatar, ma una volta giunto nel paese, i funzionari della Casa Bianca hanno fatto sapere che sarebbe tornato con il vecchio Air Force One, probabilmente una sorta di depistaggio. Nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen. Per la Spagna, l'atteggiamento del governo di Roma dopo la crisi di Ceuta, lungi dall'essere solidale come quello della stragrande maggioranza dei partner europei, è stato dettato da interessi di parte e logiche elettorali. Cresce comunque l'allarme per un possibile nuovo assalto nei prossimi giorni. In visita nell'exclave, il ministro degli esteri Álvarez avverte: chiunque entri in modo irregolare verrà rimpatriato. Bruxelles intanto continua a mediare e assicura i controlli tra Italia e Spagna sono temporanei, la situazione tornerà alla normalità. Si è spenta questa mattina ad Albano Laziale Fiorenza Marcheggiani, attrice di teatro, cinema e televisione, aveva 73 anni. La sua carriera, cominciata tra i banchi dell'Accademia d'Arte Drammatica di Roma, l'aveva portata dal palcoscenico al grande schermo fino ai set delle fiction più seguite dalla TV italiana, prima del ritiro dalla vita pubblica dopo gli anni 2000. Scontro su Ranucci il giorno dopo l'arresto di La Vitola. Salvini attacca e chiede che il report vada avanti senza di lui finché non sarà fatta chiarezza. Lo stesso giornalista, riportando le parole del leader della Lega sulla propria pagina Facebook, lancia l'allarme: Salvini vuole la mia sospensione. La destra è giustizialista con Ranucci e report e garantista con gli amici, denuncia il PD. Prima di lanciare anatemi, il leader della Lega studi le carte, dice il Movimento 5 Stelle. Domani a Rebibbia all'interrogatorio di La Vitola. Lo sport è un favoloso Nicolò Martinenghi, quello che conquista la medaglia d'oro nei 100 rana agli europei di nuoto di Parigi 2026. Il campione olimpico firma un 58,58 e si toglie così l'ennesima grande soddisfazione in una carriera costellata di grandi vittorie. Stupendo anche Simone Cerasuolo, che ottiene invece il bronzo con il suo 58,90. Medaglia di bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Ed è tutto, a più tardi.
4: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Quando spingo il pulsante verrai sparato dentro il vortice. Sei pronto?
7: Sì, andiamo.
6: Lupo marinaio.
8: David, che è successo?
7: Siamo di nuovo a bordo.
8: Ero all'ospedale.
7: È tutto finito. È tutto a posto. Io me ne devo andare.
8: Vuoi tornare indietro?
7: Non lo so, ma qui non posso restare.
8: E non ci rivedremo più.
7: Uno di questi giorni. Hai la mia mano.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: 7080.it. Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
9: Benvenuti a Neverland, un'isola che sembra nascere da una canzone. Il sole è già alto e scalda la sabbia chiara, mentre tra le palme si aprono piccoli passaggi segreti che invitano a curiosare senza fretta. Seguo uno di questi varchi e arrivo in un giardino tropicale nascosto, pieno di fiori colorati. Tra profumi e riflessi, con uno stile elegante e naturale, incontro Nick Kamen. L'atmosfera è dolce ma sempre luminosa, perfetta per iniziare la giornata con il piede giusto. Ci lasciamo trasportare da Loving You is Sweeter Than Ever.
4: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Riprendo il cammino e salgo lungo una piccola scalinata scavata nella roccia che porta a una terrazza naturale affacciata sull'oceano. Qui il vento soffia deciso e la vista è spettacolare. Appoggiato a una ringhiera con un'energia tutta rock, trovo Kelly Gurkett degli Electric Light Orchestra. Il suono si fa più deciso, ma resta pieno di luce. Alziamo il volume con Evil Woman.
1: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa. Non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: pomeriggio si addolcisce e scendo verso una piccola piazzetta sul mare, dove lanterne colorate iniziano ad accendersi una dopo l'altra. L'atmosfera è accogliente, quasi da festa tra amici. Seduto a un tavolino, con uno sguardo familiare, incontro Luciano Rossi. Qui tutto invita a cantare insieme senza pensarci troppo. E allora via con Se mi lasci non vale.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Le prime stelle iniziano a far capolino, ma Neverland sembra brillare di luce propria. Noi ci ritroviamo qui, alla prossima passeggiata, sempre accompagnati da una buona canzone.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Solo musica anni

0: per favore, il padrone farà chiamare la polizia.
1: Tu non mi faresti mai una cosa simile.
2: È uscito ieri dal penitenziario, è in libertà vigilata, non puoi chiamarli i piedi piatti, amico.
1: Allora, lo rimettiamo insieme alla banda, ok?
0: Ho detto no, assolutamente no.
3: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
3: Lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
3: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
8: Salve, sono Giovanna e vi ascolto da Porto Azzurro, Isola d'Elba, attraverso i canali Samsung del televisore. Un abbraccio, grazie.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Non ami qualcuno per il suo aspetto, i suoi vestiti o per la sua auto di lusso, ma perché canta una canzone che solo tu puoi sentire.

0: Ascolta.it.
1: Hey boomer,
2: dia molto attenta al tono. Io sono un bravo ragazzo, ma questo cazzo di caldo mi sta facendo letteralmente impazzire.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Io sono certo di averlo meritato.
4: Vediamo un po' con chi esco stasera. Dunque, ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
5: È chiaro, stufato.
6: Auf Wiedersehen.
7: Innamorato io.
1: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. Gli altri suonano successo, noi suoniamo classici. Questa è 7080. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Siamo alle solite, Calimero. Tu non sei nero, sei solo sporco. La Ava, come lava.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdi.

7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

7080.it presenta Varitalia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Genova, 1986.

0: 8080.it.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Che fai la domenica?
4: La domenica dormo.
3: E poi?
4: E poi mai.
3: E poi?
4: E poi guardo la televisione.
3: E allo stadio non ci vai mai?
4: No.
3: Neanche se gioca la Lazio?
4: Ma che me frega a me della Lazio?
3: Non hai capito, questa è una fabbrica laziale. Se non vieni allo stadio, Pecorazzi ti licenzia.
4: Ma io sono romanista.
3: No, tu sei disoccupato.
0: Questa è 7080.it.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
0: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: Ascoltaci anche mentre lavori al PC. Vai su 7080.it e clicca Ascolta la radio. Ascolta la radio.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con gli esteri. Gli Stati Uniti e l'Iran sarebbero vicini ad una sorta di accordo. Lo ha dichiarato il ministro della difesa pakistano Asif in un'intervista a Bloomberg. Le cose stanno di nuovo volgendo a favore di un accordo di pace o di un'intesa, ha detto Asif. Anche se Trump definisce gli iraniani persone disoneste perché accettano qualcosa e poi vanno fuori e dicono di non averlo mai accettato. Intanto lo Yemen accusa gli Houthi per l'attacco ad una nave nel Mar Rosso, causando 6 morti. Si scava disperatamente tra le macerie in Colombia all'indomani del devastante terremoto che ha provocato almeno 240 morti ed oltre 3.000 dispersi. Le stime americane arrivano a 1.000 vittime, ma barlumi di speranza arrivano da storie come quella di Cali, dove i soccorritori hanno estratto vivi una madre e il suo bimbo neonato che erano rimasti intrappolati in un edificio di 5 piani. Il governo americano ha stanziato 15 milioni e mezzo di dollari per gli aiuti. Il Papa si è detto profondamente addolorato per la tragedia. Un uomo di 59 anni, padre di 2 Boy Scout, è morto nel primo pomeriggio a Bosco di Corniglio, nel Parmense, sul Monte Tavola, in località Costa degli Spini. L'uomo ha perso la vita dopo che uno scout sui 13-14 anni, membro di un gruppo in escursione sull'Appennino Parmense, era caduto in una scarpata. A quanto si è appreso, nel tentativo di soccorrerlo sarebbe caduto a sua volta, urtando ripetutamente sui sassi. Voleva accrescere la popolarità dell'amico Sigfrido Ranucci e spianargli la strada in politica per poi diventarne lo spin doctor. E questa è una delle accuse mosse dal GIP contro Walter Lavitola, finito in carcere ieri perché ritenuto dai PM di Roma il mandante dell'attentato del 16 ottobre scorso a Pomezia contro il giornalista. I PM della DDA di Piazzale Clodio contestano l'imprenditore ed ex editore l'aggravante del metodo mafioso. Domani è previsto l'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia. Mandato d'arresto anche per il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, ora latitante. Finché non c'è chiarezza, meglio report senza Ranucci, tuona il vice premier Salvini. Siamo allo sport. Doveva essere un grande pomeriggio e così è stato. Primi ori azzurri dal nuoto in vasca agli europei di Parigi, con Simona Quadarella negli 800 stile libero e Nicolò Martinenghi nei 100 rana. Con lui sul podio anche Simone Cirasuolo terzo. Bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Ed è tutto. A più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Continueremo a trasmettere finché questo sarà possibile. Possiamo solo ribadire quello che ripetiamo da stamattina. Trovate un qualsiasi rifugio sotterraneo.
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
0: Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
5: Spazio alle canzoni di Rock Hits in questo appuntamento con Bob Dylan, Like a Rolling Stone, Blue Oyster Cult, Don't Fear the Reaper, i Guess Who di American Woman, Fix, Save by Zero, i Power Station, Some Like It Hot, i Diesel di So Solito, Summer Night e poi ancora Tom Robinson Band, Still Loving You, Supertramp, Dreamer, Sniff and Tears con Driver's Seat. Noi oggi ascoltiamo queste.

Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo musica 70 e 80.

0: Non ci credo, dai. Signor Fede, dai, se ne vada che dobbiamo lavorare. Come vuoi tu, Silvio, ancora. Questo mi prende in giro, io questa abbronzatura gliela faccio restare in eterno e do una fulminata fra caffè e gomma. Se ne vada, signor Fede, che dobbiamo lavorare.
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77
8: 0331 59 33 77
9: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it info@consultmedia.it
10: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info
11: Braccio di ferro, Popeye, e Wanderlust Silo Man, e Wanderlust Silo Man.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
12: La vera saggezza è meno supponente della stupidità. L'uomo saggio dubita spesso e cambia la sua opinione. Lo stupido è ostinato e non ha dubbi. Egli conosce tutte le cose, ma non la sua stessa ignoranza.

0: www.radioticino.it.
1: Piace la nostra musica?
2: Ma sì, credo che potrebbe piacermi.
1: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Beh, sai che cosa ho imparato questa settimana? Essere adulti fa schifo.
1: 7080.it presenta
3: Cosa resterà di questi anni 80?
1: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
4: Una produzione K-Vox.

fai da grande?

Miguel Bosé ti guarda nella tua cameretta, insieme ai Duran Duran, mentre compili il tuo diario. Questi sono gli anni 80 e questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Bentornati su Top of the Pops, dove vi sveliamo i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1988. I 5 super top sono George Michael, Monkey, Terence Ren D'Arby, Sign Your Name, Johnny H.S., I Don't Want to Be a Hero, UB40, Red Red Wine, In Excess, Never Tear Us Apart. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: 7080.it.
2: Sono le 21:58.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Sottrae la consueta istituzionale visione della laguna di Venezia per fornirne poi, subito dopo il sorpasso.
5: Ma che dice quello?
6: E che dice? Spiega.
4: Nell'erigerla.
6: Le cose che noi non potremmo capire.
1: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.

0: si invecchia soltanto dai 25 ai 30 anni. Ciò che si ottiene fino a quel momento lo si è ottenuto per sempre. Questa è 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Le autorità marocchine hanno rafforzato il dispiegamento di forze di sicurezza nelle aree vicino a Ceuta e Melilla per intercettare potenziali migranti irregolari in seguito agli appelli sui social media a organizzare un altro ingresso di massa nella città spagnola il 15 agosto. L'ambasciata spagnola in Marocco sulla sua pagina Facebook ha pubblicato un messaggio chiarendo che l'ingresso irregolare a Ceuta o Melilla non conferisce il diritto di rimanere in Spagna o di accedere al resto d'Europa. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia. Non riposeremo fino a riuscirci, aveva promesso il sindaco Eder sui social, riferendosi agli sforzi in corso da ore per riuscire ad estrarre la giovane. Il post era corredato da una foto in cui si vedeva il volto di Diana, questo il nome della sopravvissuta, attraverso una fessura aperta tra il cemento armato e i mattoni della struttura crollata. Fermate 2 persone accusate della morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo, morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto in Calabria. I fermati sono 2 fratelli di origine calabrese ma residenti in Lussemburgo, identificati come Domenico Orsino, 22 anni, giocatore della nazionale di rugby del Lussemburgo, e suo fratello Umberto, fisioterapista di 24 anni. Entrambi si sarebbero rifiutati di rispondere al PM dopo il fermo. Un turista francese di 22 anni di religione ebraica è finito nel mirino di un gruppo di 4 persone che lo ha perseguitato per 2 volte nel giro di poche ore, aggredendolo prima con dello spray urticante, poi a calci e pugni. Identificato un 31enne algerino protagonista di entrambe le aggressioni e che è stato denunciato con l'accusa di percosse, di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. L'Italia resta nella morsa dell'afa nella settimana che porta a Ferragosto. Dopo i record dei giorni scorsi, oggi sono 19 le città indicate con il bollino rosso. La quarta ondata dovrebbe durare fino al 17 agosto, segnando così il periodo di maggior durata di caldo estremo in questa torrida estate. Codice arancione per il rischio incendi boschivi in Lombardia. Siamo allo sport. L'atletica Nadia Battocletti ha vinto la finale dei 5.000 metri donne dei campionati europei di Birmingham, confermando il titolo europeo conquistato a Roma nel 2024. Al termine di una gara dominata senza problemi, controllando le avversarie sino agli ultimi 250 metri, per poi piazzare il suo irresistibile spunto finale che l'ha portata a chiudere nel tempo di 15:37:84 davanti alla spagnola Marta Garcia, seconda, con al terzo posto l'altra azzurra Nicole Maiori, che porta a casa un bronzo tanto inaspettato quanto esaltante. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Ehi, date un'occhiata lì. Sorelle Brooks. Forse in questo mondo le donne sono riuscite a superare le barriere.
4: Io preferirei un negozio d'abbigliamento per uomini. Avrei bisogno di cambiarmi.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
5: 7080.it e Keybox presentano
0: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
6: Bentornati con i brani più forti di 7080.it. Dagli anni 80 i Wild Boys e dagli anni 70 i ragazzi della Gary's Gang, abbagliati dal fascino di Andrea True Connection. E ancora Art of Love, Looking Through the Night, KC and the Sunshine Band, You Say You'd Give Me Some More, Earth, Wind & Fire, Let's Groove, Didi Sound, She's Not a Disco Lady, Bob McGiplin, Superstar, Eurythmics, Sex Crime 1984, FR David, Words Don't Come Easy. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: Vabbè, ma tutti i maschi devono essere.
1: Vabbè, allora proponi, dai. Proponi pure te.
0: A me mi piacerebbe Maria.
1: Ma è nome da presepio, Maria, dai. Ma chi si chiama più Maria?
0: A me mi piace perché è semplice. E poi non è volgare, va.
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: Carissimi 70 e 80, volevo chiedere Russian di... Sting.
3: Risposta esatta, per favore.
2: Scusate la lunghezza del messaggio.
4: Senti, abbiamo tra noi un attore comico, il soldato Joker. Io ammiro la sincerità.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
5: La vita è un viaggio in divenire che bisogna continuamente rivedere e rivalutare. Ci sono momenti che ci appaiono come i semafori rossi. Spetta a noi capire come trasformarli in verdi. Vale sempre la pena combattere per ciò che ci appassiona.

0: www.radioticino.it.
1: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Basta, basta con sti bibibibibi, avete tutti i sacri cugliuna.
1: 7080.it presenta

Ci sono film che restano nella memoria per le immagini, altri per i personaggi, e poi ci sono quelli che vivono per sempre grazie alla musica. Una colonna sonora, infatti, non è un semplice accompagnamento, è una seconda voce del film, dove le immagini mostrano, la musica suggerisce, dove i dialoghi spiegano, la musica fa sentire. È ciò che trasforma una scena da

Pensa a come funziona un tema musicale. Può anticipare un'emozione prima ancora che accada. Può rendere memorabile un personaggio o dare identità a un'intera storia. In molti casi è proprio la colonna sonora a rimanere impressa nella memoria più delle immagini stesse. Senza musica, molte scene perderebbero profondità, ritmo e soprattutto impatto emotivo. È come togliere il battito a un cuore. La struttura resta, ma manca la vita.

0: Un esempio perfetto è Dirty Dancing, diretto da Emil Ardolino e ambientato nell'estate del 1963. La storia segue Frances Houseman, detta Baby, interpretata da Jennifer Grey, che durante una vacanza scopre un mondo fatto di danza, passione e crescita personale grazie all'incontro con Johnny Castle, interpretato dal compianto Patrick Swayze. Ma ciò che rende questo film davvero immortale non è solo la trama romantica o le coreografie, è la sua colonna sonora. Brani come The Time of My Life, cantato da Bill Medley e Jennifer Warnes, non accompagnano semplicemente la narrazione, la definiscono. Quella canzone in particolare, costruita come una liberazione emotiva, parte in modo intimo, quasi trattenuto, e cresce fino ad esplodere nel celebre momento del sollevamento finale. Senza quella musica, la scena perderebbe gran parte della sua potenza simbolica. È la colonna sonora che rende quel gesto non solo spettacolare, ma profondamente significativo. Rappresenta fiducia, trasformazione e compimento. In Dirty Dancing ogni canzone è scelta con precisione per riflettere l'epoca, i personaggi e il loro percorso. La musica diventa quindi un ponte tra lo spettatore e la storia, permettendo a chi guarda di entrare davvero nelle emozioni dei protagonisti. In definitiva, una grande colonna sonora non si limita a stare dietro al film, lo sostiene, lo amplifica e nei casi migliori lo rende eterno. E Dirty Dancing ne è la prova lampante. Togli la musica e resta una storia. Lasciala e diventerà un mito.
1: Nessuno può mettere Baby in un angolo.

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Estate 1980, ma tra le tre hit di quest'estate c'è anche Funky Town dei Lip Sync. Impossibile stare fermi, la pista si accende anche sulla spiaggia.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Questa è 7080.it.

0: 7080.it.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Componenti, viva!
4: Sì, subito, professore!
0: Questa è 7080.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77.
10: 0331 59 33 77.
11: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
12: 7080.
11: Oppure
12: Hey Siri,
11: metti 7080.
12: Metti 7080.
11: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
13: Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. Questa è 7080.it.

0: giovinezza.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 70-80 News.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, una nuova serie di colloqui tra Israele e Libano si terrà all'inizio di settembre a Roma, riferisce il Dipartimento di Stato americano in una nota. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi, intanto, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Tashnim, ha affermato che il presidente americano ha implorato di avviare negoziati con Teheran. Trump, dal canto suo, parla di negoziati subdoli e disonesti. Sale invece a 6 il bilancio delle vittime dell'attacco attribuito ai ribelli Houthi sostenuti dall'Iran contro una nave nello stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso. Il Ministero degli Esteri yemenita ha chiesto alla comunità internazionale di adottare misure dissuasive. E durante il rientro dal vertice NATO di Ankara, l'Air Force One è stato protagonista di una clamorosa operazione di depistaggio ideata dai servizi segreti americani. Per sventare una credibile minaccia d'attentato da parte dell'Iran, Donald Trump è stato fatto scendere di nascosto dall'aereo presidenziale e trasferito in un furgoncino per il cibo. Da lì è stato imbarcato su un aereo militare. È salito ad oltre 250 morti e 600 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di aiuti per 15,5 milioni di dollari. Anche la presidente ad interim venezuelana Delcy Rodriguez ha annunciato l'attivazione di meccanismi per organizzare e inviare aiuti umanitari. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite dal terremoto che ha scosso la Colombia, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. Intanto una donna è stata salvata proprio a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie. La cronaca italiana: fermate 2 persone accusate della morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo, morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a Sangineto in Calabria. I fermati sono 2 fratelli di origine calabrese ma residenti in Lussemburgo. Entrambi si sarebbero rifiutati di rispondere al PM dopo il fermo. Ha ucciso una biscia vantandosene poi sui social, dove ha pubblicato anche la foto con il rettile ormai senza vita. Mai si sarebbe aspettato che quella bravata lo avrebbe messo seriamente nei guai, perché alla porta di questo 51enne residente a Livorno hanno bussato i carabinieri che lo hanno denunciato per il reato di uccisione di animali. L'estate non concede tregua all'Italia. Dopo i picchi eccezionali dei giorni scorsi, il caldo concede solo una brevissima attenuazione prima di tornare ad intensificarsi proprio nella settimana di Ferragosto. Il bollettino del Ministero della Salute segnala per domani 20 città da bollino rosso. La settimana scorsa, nel momento più intenso dell'ondata, erano arrivate a 27 le città con il livello massimo di allerta. Domani intanto tutti con il naso all'insù per l'eclissi di sole che si preannuncia come la regina degli streaming, con decine di dirette previste su diverse piattaforme, tra cui YouTube, X e Facebook. Ed è tutto, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Alfi! Devi tornare indietro con me.
5: Dove?
4: Indietro nel futuro.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
7: In questa differente linea temporale, i Cube, dopo aver conquistato le classifiche con il loro sound elettronico, decidono di intraprendere un'avventura completamente diversa dal mondo della musica. Fondano un'impresa edile specializzata nella progettazione di case di lusso per artisti e celebrità. Affascinati dall'architettura futuristica e dall'idea di creare spazi unici, il gruppo sfrutta il proprio nome per dar vita a Cube Design, un'azienda che rivoluziona il concetto di abitazioni esclusive.

Grazie ai loro contatti nel mondo dello spettacolo, i Cube ricevono richieste da star internazionali che vogliono ville avveniristiche ispirate al minimalismo e alla tecnologia più avanzata. Le loro costruzioni, caratterizzate da forme geometriche innovative, materiali high-tech e ambienti personalizzabili, diventano simboli di lusso e modernità.

0: Nonostante il successo nell'edilizia, i Cube non abbandonano del tutto la musica. Ogni casa progettata include un sistema audio all'avanguardia e ambienti studiati per la perfetta acustica, permettendo agli artisti di lavorare ai loro brani nel massimo comfort. Con il tempo, Cube Design diventa un sinonimo di eleganza e innovazione, trasformando il gruppo da icone della musica a pionieri dell'architettura di lusso.
1: This is a different timeline.

Cari amici, linea temporale. Perché vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: romanaccio entra in un bar e fa il barista. Oh, andò a stare il cesso? Il cesso, andò a sta? Andò a stare il cesso? Signore, abbia pazienza, un momento. Il cesso, andò a sta? Senta, signore, vada giù in fondo. Ci sono due porte. Una c'è scritto gentleman. Lei non ci faccia caso, entri uguale.
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
8: Fate tornare indietro di 50 anni.
9: Poi là, qui c'è sostanza.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Le donne sono un sesso affascinante e caparbio. Ogni donna è una ribelle, di solito in violenta rivolta contro se stessa.

0: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più. 7080.it.
1: Dugusti Smelke One.
2: E in Dugusti Smelke One di oggi ascoltiamo una versione di un brano reso celebre dal gruppo americano delle Bengals, ma scritto sotto uno pseudonimo da Prince. La canzone fu scritta nel 1984 da Prince e fu registrata come un duetto per un album degli Apollonia. Fu però scartata. Questa è la versione demo di Prince, registrata appunto nel 1984. Ci ascoltiamo dunque Prince con Manic Monday.

Manic Monday del 1984, e due anni dopo Prince si rivolse a Susanna Hoffs delle Bangles proponendo loro di realizzare una cover del brano sotto lo pseudonimo di Christopher, da un personaggio del suo film Under the Cherry Moon. Il brano, nella versione delle Bangles, si è classificato al secondo posto nella classifica Billboard Hot 100 negli Stati Uniti d'America. Al primo posto, sempre nello stesso periodo, c'era lo stesso Prince con Kiss. Ci ascoltiamo dunque le Bangles con la loro versione di Manic Monday.

0: assoluto della storia della musica hip hop d'oltreoceano. Dal lontano 1984 abbiamo ascoltato questa bella cover delle Bengals di Manic Monday. Cover non cover, perché poi io credo sia più famosa questa che la versione di Prince, sebbene l'abbia scritta proprio Prince. Grazie a tutti voi per averci scelti e seguiti. D'Augustis Melk & One termina qui per oggi. Sì, lo so, vi vedo la lacrimuccia, ma torniamo presto. Promessa da Marinaio. No, promessa da Marco. Alla prossima, ciao.
1: 7080.it
2: D'Augustis Melk & One.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: 7080.it.
1: È mezzanotte ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Non ha la sua fionda lei! Non ha la sua fionda!
4: Sì, ma intanto lei è l'unico che non è riuscito. Noi non siamo riusciti a sparare un solo gli unici un colpo.
5: Che è successo?
4: Eh?
5: Che è successo?
4: Ah, buongiorno signore. Noi non siamo riusciti. E lui non è riuscito. Insomma, noi non abbiamo ancora sparato.
5: Me lo faccia vedere.
4: Se ne intende lei?
5: Un pochino.
4: Guardi, ingegnere, che cos'è?
5: Ma per forza, è completamente scarico.
4: Ma, scusi, ragioniere, ma lei per caso inavvertitamente non ha sfiorato il grilletto?
3: E non me lo ricordo.
0: Questa è 7080.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Ma dov'è finito il gelato?
9: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
8: Come sarebbe a dire?
9: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
10: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
11: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
12: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
11: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
0: Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Allora, questa pasta frolla è pronta?
3: Certamente, quanto pensavi che ci mettessi? Pam patim, pam patam.
2: Sei più stonato di una campana. Se non smetti di cantare, il mio dolce non lieviterà mai.
3: Come vuoi tu, Spike.
0: Questa è 7080.it.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
8: Che hai da proporre, forestiero?
7: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
8: Affare fatto.
9: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
10: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
10: 0331 59 33 77
11: 0331 59 33 77
12: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
13: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
14: Ciao ragazzi, siete fantastici, veramente, vi seguo anche in televisione. Siete molto originali, veramente, mi fate tornare indietro nel tempo.
13: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
15: L'amore è una promessa, l'amore è un ricordo. Una volta donato, non può essere dimenticato, non può mai scomparire.

0: 70.it. Metti 70-80.
1: 74 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 70-80.it. Una produzione
2: K-Vox.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
0: 1982, la TV italiana trasmette Alice, spassosa serie TV americana ambientata in una tavola calda che esiste davvero, tuttora frequentata dai fan.
1: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perdere.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer,
1: Bamburi ammazzato te, tua madre e tutta la razza sua.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Se non la fai finita io te incapretto al divano, quanto è vero Dio, te chiudo a chiave in camera tua. Giuro che te venno allo stracciarolo, anzi prima te meno e poi te venno allo stracciarolo.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Torino, 1987.

0: 7080.it.
1: È l'una ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Lei ci ha presentato una tesi, a dir poco, indecente.
4: Parli più piano, c'è mio papà.
3: Fino a pagina 50 è un guazzabuglio che sembra scritto da un infermiere, non da un medico. La qualità delle fotocopie è scadentissima.
4: Come mai? Un po' di umidità, forse?
3: Guardi, noi le consigliamo di ritirarsi e di presentare una nuova tesi l'anno prossimo.
4: Altrimenti?
3: Altrimenti la proclamo dottore con il minimo dei voti. 66 su 110. Ci pensi bene.
4: Proclami. Facciamo 70 e non se ne parli più, eh?
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Puoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Che meraviglia!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: È incredibile pensare con 7 note quanto si può comporre.
3: E pensi con 21 lettere quanto si può rompere i coglioni?
0: 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
4: Una produzione che hai voglia.

Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boom, una produzione K-Vox. 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Hey Boomer!
1: Bella zio, cominciamo?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Non ti sto seguendo, brother.
0: Tutti i giorni, dalle 7 alle 8 del mattino, trovati. La farei però anche in Fatti Trovare. Tutti i giorni, dalle 7 alle 8 del mattino, fatti trovare davanti al nostro jukebox per ascoltare i tre pezzi più forti dei tuoi anni più belli.

0: Siamo quelle del tempo delle mele, quelle che da adolescenti si infilavano i calzini nel reggiseno, oppure se lo schiacciavano nelle canotte sportive. Se era grande lo volevi piccolo, se era piccolo lo volevi grande, se cresceva presto ti vergognavi, che grezza! Se cresceva tardi eri invidiosa, che culo!
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
1: Che hai da proporre, forestiero?
0: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
1: Affare fatto.
2: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
3: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77.
6: 0331 59 33 77.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. Info @planetmedia.it. Info @planetmedia.it.

7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 3.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Saluti da Top of the Pops, dove vi svegliamo i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1977. I 5 più acclamati sono Andy Gibb, I Just Want To Be Your Everything, Fleetwood Mac, Don't Stop, Floaters, Float On, Ram Jam, Black Betty, Stephen Bishop, On and On. Noi oggi ascoltiamo questo.